0: seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
1: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi
0: e Gianluca Pacini.
1: In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera.
2: Boutique Radio Compagnie Boutique.

0: Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: ascoltando Just The Way You Are di Milky assieme a Music Sound Better With You degli Stardust. Qui su Radio Company, amici, buongiorno, questa è la Family e adesso si sta per giocare con il Cantachi assieme a Silvia dalla provincia di Verona. Ciao Silvia!
1: Buongiorno!
0: Ciao, buongiorno. Come stai?
2: Bene!
1: Molto che fai Silvia?
2: Sto andando a lavoro.
0: Ok.
1: No, che dire, anche vabbè. Oggi
0: che voce squillante, Silvia. Silvia?
2: Non mi sento.
0: Non ci senti?
1: Perfetto.
2: Sì, io mi sento.
0: Ah, ci senti, ok. Ho detto che voce...
2: Mi sento.
0: Sì. Allora, che voce squillante, tutto a posto, ci senti?
2: Mi sento.
0: Perfetto, ok. Allora, tu sai come funziona questo gioco, Silvia?
2: Poco, perché io arrivo al lavoro sempre a quest'ora, infatti sono appena scesa dalla macchina.
0: Ok, allora guarda, facciamo velocissimi, è molto semplice, 8 brani, devi indovinare un artista giusto per ogni brano, hai un minuto di tempo, se sbagli non ti preoccupare perché si torna da capo, d'accordo?
2: Ok.
0: Ok, mettiamo la sigla. Silvia, sei pronta?
2: Vai.
0: Allora il mio 3 parte il tempo. 1, 2, 3. A modo tuo, Elisa o Ambra?
2: Elisa.
0: Bad Guy, Christina Aguilera o Billie Eilish?
2: Christina Aguilera?
0: No, a modo tuo, Elisa o Ambra?
2: Elisa.
0: Bad Guy, Christina Aguilera o Billie Eilish?
2: Billie Eilish.
0: Gli anni, Mahmood o 883?
2: 883.
0: Umbrella, Christina Aguilera o Rihanna?
2: Rihanna.
0: Happy, Pharrell Williams o Miley Cyrus?
2: Miley Cyrus.
0: No, a modo tuo, Elisa o Ambra?
2: Oddio, Elisa.
0: Bad Guy, Christina Aguilera o Billie Eilish?
2: Billie Eilish.
0: Gli anni, Mahmood o 883? Umbrella, Christina Aguilera o Rihanna?
2: Rihanna.
0: Happy, Pharrell Williams o Miley Cyrus?
2: Pharrell Williams.
0: La mia storia tra le dita, Gianluca Grignani o Gali?
2: Grignani.
0: Sinceramente, Diodato o Annalisa?
2: Diodato.
0: No, a modo tuo, Elisa o Ambra?
2: Elisa.
0: Bad Guy, Christina Aguilera o Billie Eilish?
2: Billie Eilish.
0: No, è finito il tempo.
1: Mannaggia.
0: Silvia, c'eri quasi, ne mancavano due praticamente quando eri a Sinceramente.
2: Vabbè,
0: è andata
2: dai,
0: così.
2: Stesso.
0: È andata così, ma ci puoi già riprovare da lunedì regaliamo i voucher Volotea, ma dalla settimana dopo ancora, oppure ci puoi provare con i voucher Volotea, d'accordo?
2: Va bene, grazie.
1: Un abbraccio, buon lavoro, ciao Silvia.
2: Ciao, grazie.

0: Lie to me. Buongiorno amici, questa è la family di Radio Company. Come state? Dove siete? Che fate? Ma soprattutto, che tempo farà in questi giorni?
1: Esatto, c'è Vittorio Ferro a fianco a noi. E
0: buongiorno Vitto.
1: Ciao ragazzi, sei accompagnato.
2: Ciao, c'è Paolo Corazzon di Trebi Meteo.
3: Una Company Meteo con Paolo Corazzon.
0: Buongiorno, buongiorno Paolo.
4: Ma buongiorno ragazzi, come stiamo?
1: Tutto bene, tu?
2: Alle due di stanotte tuoni, fulmini, saette, insomma temporali.
4: Sì, ma anche prima, ieri Verona si è vista la grande, anche bella grossa ieri pomeriggio. Quindi insomma giornate scoppiettanti, come dire. Però adesso si sta già calmando la situazione. Quindi prossime ore per molte zone dell'Italia, sole che torna protagonista. E per fortuna con il caldo che in parte si è un po' attenuato, quindi farà caldo per carità, ma non c'è da impazzire come i giorni scorsi. Sì. Poi arriva questo ponte del 2 giugno che sostanzialmente sarà bello al centro-sud, quindi chi fosse in partenza per il centro-sud vada tranquillo, lì sole, mare, estate e via. Il nord Italia avrà qualche giornata un po' con dei temporali di passaggio. Allora, domani è bello, punto. Sì. Domenica è bello, ma la sera passano dei temporali proprio sul Triveneto, domenica sera. Sì. Poi anche lunedì temporali del pomeriggio sera, sempre più che altro sul nord-est. E invece la giornata del 2 giugno temporali forti al nord-ovest stavolta. Sì. Quindi il nord è un po' più ballerino, ma poi magari ti fa solo la mezz'oretta di temporale, quindi non è che è brutto, anzi. Okay, quindi perfetto. Insomma stiamo tranquilli, godiamocela, il nord Italia con magari un ombrellino lì, ecco,
1: fino a portata di mano.
2: Lì dove?
1: Sì, a portata di mano. Grazie Paolo.
4: Proprio, ma cosa vuol dire lì dove? Ciao Paolo, grazie.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon. Spot.
5: Vuoi qualità a prezzi bassi?
6: Di più.
5: Vuoi offerte vere?
6: Di più.
5: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
9: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBoost, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri Di Più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
15: contabilizzare le fatture? Fatto.
16: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
17: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
18: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
19: Missione accettata.
6: Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: capire, Madame Marrakesh qui su Radio Cocca. Che cosa c'è?
1: Cosa
0: vuoi?
1: Sì.
2: Hai sentito?
1: Quando cominciare?
3: That's all right. Io non so niente, però ho sentito qualcosa.
1: No, l'unica cosa che hai sentito, secondo me, cioè, sì, sembrava che volessero cambiare la sigla, ma con le unghie e con i denti Rihanna ha lottato per poter mantenere la sua SIAE e quindi alla fine mantengono la sigla originale.
0: Quanti cavolo di soldi porta a casa Rihanna con questa cosa qua, eh?
1: No, quasi quanto Mariah Carey sotto Natale.
0: No,
1: quasi.
0: No, è lì, figurati. Oh, Mariah Carey, 2 milioni di mezzo di euro di dollari all'anno per
1: la Maraia,
0: la nostra amica Maraia. C'è il raga non c'entra niente Mattivo e quindi i vostri vocali.
4: Raga non c'entra niente, oggi giochi della gioventù e devo vincere.
1: Oh ragazzi, che ricordi, belli. Giochi della gioventù mi portano alla mente la crostatina che ci veniva data nello zainetto e puntualmente si sfracellava e la crostatina la mangiavi così col cucchiaio.
0: Quando io sento giochi della gioventù invece mi viene in mente giochi senza frontiere. Ragazzi, ve lo ricordate giochi senza frontiere sulla Rai di sabato sera?
1: No, io non l'ho mai visto, ti dico la verità. Cioè io sono arrivata quando i giochi senza frontiere hanno smesso e ed è arrivato Takeshi's Castle.
0: Cosa?
1: Takeshi's Castle era bellissimo. Il programma tipo Giochi senza frontiere che facevano su MTV, se non sbaglio.
0: Ok, siete di un'altra. Appartengo a un'altra generazione.
1: Sì.
5: Raga, non c'entra niente, ma speriamo che sia una giornata fortunata e che vada bene sul lavoro.
6: Esatto. Raga, non c'entra niente, ma che flash la sigla! E la sapevo ancora tutta a memoria! Yes! Certo. Cantata a squarciagola!
0: Brava!
7: Raga, non c'entra niente. Dopo 25 anni lasciamo la bella Italia.
1: Ma no. Per andare dove? Giusto così per curiosità, eh. Poi chi c'è?
8: Finalmente anch'io mi faccio un bel ponte. Sabato lavoro, domenica lavoro, lunedì lavoro, martedì lavoro. Forse mercoledì riposo, se non mi cambiano i turni un'altra volta.
0: Sai che vai. Hai iniziato il messaggio che sembrava un telecronista. Rimettimi il messaggio dall'inizio.
8: Finalmente anch'io mi faccio un bel ponte. Sabato lavoro, domenica lavoro, lunedì lavoro.
0: Valentino Rossi che passa la voglia di
8: Abel. Finalmente anch'io mi faccio un bel ponte.
1: No, invece a me sembrava veramente anch'io mi faccio un bel ponte questo weekend.
0: È vero, un po' studio aperto.
1: Più un giornalista.
0: Sì, è vero.
1: L'altro giorno, Ale, scusa raga, non c'entra niente, ma l'altro giorno stavo guardando, non lo so, un canale che guarda Riccardo dove parlano solo di calcio, una palla pazzesca. Però
0: cioè, ha fatto una palla pazzesca. Di calcio.
1: Posso dire involontario.
9: Che è veramente fantastica.
1: Però ad un certo punto stavano dando la notizia su non so che cosa, una litigata che è stata fatta in non so dove. E la notizia si conclude così: hanno litigato e sono quasi scoppiata quasi la rissa, la madre dell'allenatore ha pianto. Ma che notizia è? Ma,
0: comunque raga, ma volevo dirvi che settimana scorsa Studio Aperto ha fatto il consueto servizio sul caldo.
1: Tra l'altro saranno stati mega disorganizzati perché loro generalmente lo programmano, ovviamente quello dell'anno scorso non è che lo rifanno nuovo, però lo programmano verso luglio e invece quest'anno si sono probabilmente dovuti organizzare prima.
0: La redazione che fa: capo è arrivato il caldo, ma noi dobbiamo ancora preparare il servizio.
1: Dove avete messo il servizio? Non lo so.
0: Il caldo che attanaglia l'Italia, il nord Italia, anche in queste ore, in questi giorni, anche perché hanno quasi sempre l'R Bosch.
1: Il caldo
0: che attanaglia l'Italia in questi giorni. Ma andiamo a intervistare le persone che stanno frequentando la piazza in queste ore più calde. Salve signora, lei come sta e come sta andando con questo caldo?
10: Guardi, tutto bene, devo dire che si sta veramente siamo accaldati, molto accaldati. Scenderemo a mare prossimamente, abbiamo già fatto il cambio degli armadi. L'unica soluzione qua è mangiare anguria a non finire.
0: Ma che cosa fate per contrastare questo caldo pazzesco?
10: Ah beh, stiamo a mollo tutto il giorno se possiamo. Scusa. Ovviamente qui c'è un mare bellissimo e quindi di conseguenza si sta a mare più possibile. Mangiamo tanta frutta, beviamo tanta acqua e ovviamente la notte dormiamo con il condizionatore.
0: Scusate ragazzi, fermi tutti, comunque questi servizi qua la gente non lavora. Stiamo a mollo tutto il giorno, ma che è?
10: Vabbè, perché li vanno a intervistare sempre la domenica o quando sono in ferie, logicamente.
11: Buongiorno raga, non c'entra niente, ma oggi inizia il torneo dei borghi. Uepa!
0: Ma quale
12: raga,
0: borgo?
12: Non c'entra niente.
10: Io
1: il torneo dei borghi, me lo immagino un po' come il torneo Tre Maghi, che voi non sapete cosa sia perché siete degli ignoranti su Harry Potter, però io me lo immagino come il torneo Tre Maghi. Okay. Bello.
2: Poi, raga, non c'entra niente, ma com'è che stamattina che c'è sciopero ho portato mia figlia a scuola all'asilo e prendevano due insegnanti, massimo 12 bambini, noi eravamo 12esimi. Che culo.
0: Non ho capito.
1: Ah, che ha quasi rischiato di doversi tenere la bimba a casa, perché siccome c'è sciopero c'erano solamente due insegnanti e gli insegnanti hanno possono avere un tot di bimbi ciascuno.
0: Certo.
12: Raga, non c'entra niente, ma mia suocera è ipocondriaca.
0: La capisco.
1: La capisce molto bene.
0: Carlotta, tu mi conosci, vero? E sì. Io come sono?
1: Enrico fa così. Oh no, mi si è scheggiato un'unghia. Sto per morire.

0: raga, non c'entra niente, ma mi sembra possibile che durante la settimana, ascoltando il podcast, mi preparo le cose da dire nel raga non c'entra niente, e arriva il raga non c'entra niente e non me ne ricordo mezza.
1: Non sai cosa dire? No, ma succede, ma è proprio per questo che devi andare totalmente a caso. Comunque ragazzi, vi ricordo che se vi perdete la Family, ovviamente il programma più bello del mondo, c'è il nostro podcast che potete recuperare sulla nostra piattaforma Streamo, ma anche su tutte le altre piattaforme. A tra poco!

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanutta, una casa da vivere.

0: Sisma?
1: Ci sono, scusate.
2: Cosa sta succedendo?
0: Cosa sta succedendo lì in studio? Dichiaro la mia colpevolezza. Mi stai distraendo, Sisma?
2: Perché è venerdì, perché fa caldo, perché c'è il ponte, perché poi non lo vedo per qualche giorno e quindi scusami, ma
0: hai detto c'è il conte o c'è il ponte?
2: Ma poi c'è il ponte. Conte non l'ho ancora visto.
1: Perché abbiamo sta base da studio aperto?
2: Scusate. Ma che è?
1: Mi mette l'ansia. No, scusate, perché Liliana mi ha fatto domande sull'intelligenza artificiale.
2: Sì, gli ho fatto delle domande.
1: Ma non sono domande da fare alle 9 del mattino.
2: No, hai ragione. Scusa, ho sbagliato. Bea colpa. De venerdì poi.
0: Viviana, ma non fai queste domande mai. Proprio di. Proprio

0: TikTok.
1: Ma infatti. Ciao amici.
2: Le 9 in punto, ciao.
3: Ciao zio.
4: Radio Company Time.
5: Company Breaking News.
6: Proteste durissime da NATO e Unione Europea dopo che nella notte un drone russo ha colpito un condominio in Romania ferendo leggermente due persone. Mosca ha superato un altro limite, lamenta la presidente della Commissione von der Leyen. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ma serve un accordo nei nostri interessi, dice Trump a Fox News. E il vice Vance conferma che il presidente ha chiesto un po' di tempo prima di firmare l'intesa annunciata dall'agenzia americana Axios e in precedenza dallo stesso Iran. Prevederebbe una tregua di 60 giorni, la libera navigazione dello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Dopo l'eccezionale ondata di caldo in queste ore nel nostro paese prevalgono condizioni di instabilità, la protezione civile ha messo un'allerta gialla per rischio a piogge e temporali in Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Umbria. Tennis, nel giorno della clamorosa eliminazione di Sinner, il Roland Garros regala soddisfazione a tre italiani. Berrettini batte il francese Linder Nash e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Cobolli col cinese Wu e Arnaldi con Tsitsipas eliminato, Dardari e da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
5: Breaking news.
7: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
8: Radio Company.
9: Spot. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
10: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
11: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

Dai che si comincia finalmente anche in questo venerdì. Noi ci siamo, Matti del Mattine live in carne ed ossa, solo per voi, 29 maggio 2026. Sono Viviana, ciao a tutti. Matti del Mattine in giro per l'Italia. Dai che oggi si parte, oggi si vola, oggi si prendono treni, sperando di riuscirci. Almeno mi hanno detto che il mio è garantito, quindi forse ce la posso fare. A che ora parti, mi chiede? Alle 12:56, quindi sì, ok, bene, da dopo, quindi mamma mia, che fai di secondo lavoro, il capotreno tu? Ok, beh, giustamente potremmo anche fare il trenino, quindi oggi il capotreno lo fai tu, decidiamo questa cosa, per cui dopo una sambetta la possiamo mettere. Voi che cosa fate? Dove state andando? La vostra valigia ve la state facendo? L'avete già preparata? Siete già in macchina? Direzione dove? Fatecelo sapere, se vi va ci mandate un messaggio, un vocale al 333-2688-688. Anche in questa mattina di venerdì giocheremo con 4Pen per l'ultima volta in questa settimana, e quindi avete la possibilità di vincere un super sconto del 50%. Abbiamo anche un concerto da regalarvi, un sacco di cose da fare come sempre, quindi cominciamo. C'è Raff, Pazzi Stupidi Ragazzi su Radio Company. Ce la

0: L'abbiamo ritrovata su Radio Company con When a Woman. E allora dai che è venerdì, dai che finalmente il weekend è arrivato. È il nostro momento preferito questo. E devo dire che sarà bello lungo, perché il 2 giugno ci permette di sfruttare anche il lunedì come ponte e quindi martedì festa. E voi dove state andando? Siete in partenza? Siete in macchina? Direzione? Sentiamo i matti del mattinetto.
1: Ciao, grazie. Ciao Radio Company.
0: Buongiorno.
1: Io per il momento sto andando a fare colazione con una mia amica.
0: Buon inizio.
1: Però non ho nessuna valigia pronta.
0: No.
1: Perché vabbè, oggi sono in riposo e domani lavoro. E anche domenica.
0: No.
1: Grazie, buona giornata.
0: Buona giornata, dai. Allora goditi, grazie, proprio questo venerdì di riposo, bello sereno, iniziato con una colazione, con un'amica, tra chiacchiere, cappuccino, brioche, che oggi ne abbiamo un'infinità, C'è un ascoltatore che le ha portate alla family, quindi noi programmi a seguire ne usufruiamo. Sentiamo, vai.
2: Scusa Viviana,
0: sì.
2: Ogni tanto lavori anche tu.
0: Ma come?
2: Tanto per, visto che fai il ponte, cioè le altre lavorano e tu sei sempre cazzeggio, ti sembra giusto?
0: Ma guarda, se devo venire incazziata dai matti del mattino, ma voi dovete stare dalla mia parte. No, vabbè, mi diverte molto tutto questo, ma è che io pure quando lavoro sembra che cazzeggio, capito? Gli altri invece sembra che la

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

Mr. Know It All su Radio Company. Dai che è venerdì oggi, proprio in scioltezza, in leggerezza. Abbiamo regali da farvi, quindi vi conviene rimanere fino alla fine con noi, fino alle 11. Matti del mattinè, che siete in partenza in tanti, magari avete approfittato proprio di questo venerdì.

0: anche perché insomma con queste temperature poi ballerine si va su, poi a un certo punto diluvia, siamo un attimino confusi. Allora sentiamo voi Matti, dai, che ci state mandando messaggi.
1: Ciao,
0: e vocali.
1: Ciao, sono Cristina da Verona, vi seguo sempre.
0: Grazie.
1: Comunque dai, io sto andando al lavoro, oggi lavoro, domani riposo, domenica riposo, okay, e lunedì faccio due punti sempre. Beh, per andare al lavoro, stradali, ecco, però.
0: Perfetto. Vabbè, dai, comunque in qualche modo li fai pure tu. Ciao Viviana, oggi qua, oggi là, oggi si salda fino a sera, vai, salda tutto, salda vinci. No, mamma mia, bruttissima questa, Dai, abbiamo un altro matto del mattino che vuole dirmi qualcosa, sentiamolo.
2: Per Viviana, sì, un lavoro è prendere il sole, già prendere il sole, lei sta già lavorando.
0: Vedo che hai capito, se monetizzassi per tutte le ore di sole che mi faccio, il vero lavoro è quello, capito? La radio è solo una copertura, sono già abbronzata e non siamo nemmeno a giugno.

Dog Companion, che non è esattamente il classico dog sitter. Questo è un periodo in cui partiamo, quindi andiamo in vacanza e magari non sappiamo a chi lasciare il nostro animale domestico. Allora io andrò tra poco, più tardi, a Marina di Grosseto insieme a delle mie amiche, una delle quali ha un gatto, e infatti ancora non ho capito se è riuscita a trovare qualcuno che glielo tenga, perché se no io no, guarda, a parte che non sono la persona indicata, ma poi io sono lì, quindi o lo lascio a qualcuno a Roma oppure se lo dovrà portare con noi, e quindi anche il gatto farà insieme a noi la vacanza. Diventa un po' un problema se non hai qualcuno di fiducia. Il dog companion non è che vi porta solo in giro il gatto o il cane, in particolare in questo caso, ma gli garantisce anche benessere emotivo e stabilità quotidiana. Puoi garantirla pure a noi umani, però, per favore, perché anche noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci comprenda. Allora, deve monitorare salute, umore, comportamento del cane, organizzare visite veterinarie, seguire un po' la routine dell'animale e mantenere un ambiente sereno il più possibile. E poi svolge però anche compiti legati alla gestione della casa, quindi comunque, che ne so, appunto sistemare la lettiera se ha un gatto, sì, pulire la casa, perché gli animali domestici comunque in casa sporcano, no? Lo sappiamo, i peli. E quindi è un vero e proprio lavoro impegnativo che può arrivare fino a 70.000 euro l'anno. Non è poco, quindi sappiate che magari in questo periodo estivo soprattutto abbiamo bisogno, tante persone hanno bisogno di qualcuno che si prenda cura dei propri animali domestici, quindi vi potreste proporre, considerato che si monetizza anche abbastanza bene, si guadagna. Vorrei sapere se magari voi che avete animali domestici, Matti del Mattinè, a chi li affidate quando partite? Avete una persona di fiducia? Sapete a chi lasciarli oppure no? Ogni volta magari è una persona diversa, oppure li dovete lasciare in un ricovero, in un canile? Se vi va, ce lo dite con un messaggio o un vocale al 333 2688 688.

0: Alessandra Mazzotti, un'emozione per sempre su Radio Company. E noi stiamo cercando di capire, matti del matinè, se anche voi avete un dog companion, cioè una persona che non solo terrà i vostri animali ma gli farà anche compagnia. No, in realtà vogliamo solo sapere, quando partite, voi che avete gli animali domestici, a chi li lasciate, i gatti, i cani? La mia amica non sa, ancora sta cercando a Roma qualcuno che possa tenere il gatto per venire con noi. Probabilmente glielo terrò io in vacanza, certo, vabbè. E quindi vogliamo sapere anche voi se avete una persona di fiducia oppure siete nei casini. Sentiamo.
1: Ciao Radio Company.
2: Ciao.
1: Allora, io ho due maltesini. Io praticamente faccio le vacanze solamente con i miei cani, cioè cerco luoghi dove accettano i cani, okay. Quindi o appartamenti o hotel che accettano cani. Se è tanto caldo li lascio poi nell'appartamento o nella casa che ho affittato con l'aria condizionata, sì. Altrimenti se è meno caldo li porto con me nelle spiagge, le dog beach. Però non riesco ad affidarlo ad altri, ad affidarli ad altri, perché altrimenti io andrei via e sarei male al pensiero che loro sono in queste pensioni.
0: Sei come mia sorella tu, perché anche lei proprio le prende male quando devono lasciare il cane i miei genitori, che è successo una sola volta al matrimonio di mia sorella, dopodiché anche lei non lascia il cane, se lo porta dovunque. Vai.
3: Questo dog companion non la vedo, non so, una cosa molto così reale, perché io ho tre gatti e vado spesso via per lavoro o comunque per vacanza. Per fortuna ho la chiamo Cat Sitter, la mia vicina di casa, che è una gattara, ami i gatti, quindi viene da me, li porta in giardino, li porta da mangiare, cambia la lettiera, fa tutto.
0: Ma no,
3: però
0: veramente?
3: Li conosce, i gatti si fidano, perché i gatti per me sono molto diffidenti, quindi questa persona dovrebbe prima venire a conoscere i gatti, stare con loro, perché sennò è tragica la cosa.
0: Ma tu dici, secondo me i gatti basta che gli dai da mangiare e sono contenti così? No, non lo so, per la mia esperienza di gatti quando ero piccola. Riusciamo a sentire un altro vocale?
4: Ciao, Vivi. Okay. Ciao. Ho 30 gatti.
0: 30.
4: In casa, quando si va in ferie, ci diamo a turno io o mia sorella. Purtroppo è così, ma se vuoi gli animali, come si dice, vuoi la bicicletta, pedala.
0: No,
4: ciao,
0: questo è giusto, è vero, certo, 30 ragazzi, che coraggio, una colonia felina proprio. Se fanno figli è un macello, mi sa che dovete uscire voi di casa.
5: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport al Rimini Wellness.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
12: contabilizzare le fatture? Fatto.
13: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
14: Ecco la refurtiva McDonald's.
15: Che cosa abbiamo qui?
16: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
14: E ci sono anche i McFits irresistibili.
16: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

To You su Radio Company. Ci state mandando un sacco di messaggi per quanto riguarda i gatti, i cani, dove li lasciate. Vivi, ma se lo chiedevi a Gianluca Pacini, glieli teneva molto volentieri. Lo so, è vero, è vero.

spiega io la novità di J-Ax, che ormai si è lanciato proprio verso il country. Allora, Marta ci scrive: io e mio marito lo scorso Capodanno abbiamo fatto i Cat Companions per il gatto di mia cugina a Roma, e noi abitiamo in Riviera del Brenta. Vedi? Loro si sono spostati per accudire il gatto. Bravi, ecco quello che io chiederò al regista Gianluca Pacini per la mia amica. Secondo me, se non ha impegni, lo fa. Allora, ciao, fammi capire, sta persona viene ad abitare a casa mia, mangia la roba dal mio frigo, mi consuma la corrente con l'aria condizionata, ha a disposizione Netflix, si coccola i miei gatti e il mio cane, lo devo pure pagare? Qualcosa non quadra, ci dice Matteo da Mantova. Vabbè, non è che lo fa gratis, 70.000 euro addirittura riescono ad arrivare all'anno, e c'è anche chi mi prende in giro: Viviana, 5.000 euro al mese ti sembrano poche? Perché prima ho detto, dai, puoi guadagnare abbastanza, effettivamente non avevo fatto il calcolo mensile. È una bella cifra, vogliamo tutto e mettiamoci a fare i Dog Companions. Dai che è il momento di giocare adesso. Sì, cosa succede quest'estate? Il Milano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Venerdì 10 luglio appuntamento imperdibile con il concerto live di Francesco Renga. Biglietti disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Ultima opportunità per vincerli questi biglietti, per andarci gratis. Cosa dovete fare? Mandare un vocale al 333-2688-688 urlando Francesco Renga con Radio Company da

0: Santos, All Time High su Radio Company. Dai che è venerdì e vi stiamo regalando un concerto estivo pazzesco. Infatti venerdì, ma non questa sera, 10 luglio, ci sarà Francesco Renga a Milano, al Milano Summer Festival. Noi siamo orgogliosamente media partner anche quest'anno Radio Company. E allora sentiamo i matti del mattinè che ci vogliono andare gratis, perché
1: Francesco,
0: ecco,
1: Renga,
0: due biglietti
1: with Radio Company.
0: Oh yeah,
2: Francesco Renga.
0: Vai.
3: Oh, Renga Company.
0: Sì.
4: Francesco Renga Milano.
0: Dai.
5: Francesco Renga con Radio Company.
6: Francesco
0: sì.
6: Renga.
4: Francesco Renga.
0: Quanti
5: Francesco
0: siete?
5: Renga.
4: Oh. Francesco Renga con Radio Company.
7: Francesco Renga con Radio Company. Viva
0: Stoccolma.
4: Francesco Renga.
0: Dai. A un certo punto va scemando, vabbè, è il fiato che poi viene a mancare, però hanno urlato quanto hanno potuto i nostri matti del mattino. E oggi a vincere due biglietti, chi sarà tra voi che avete mandato veramente tantissimi messaggi, tantissimi vocali? Ultima possibilità oggi, perché poi dalla prossima settimana ci saranno sempre regali, ci saranno sempre concerti, ma che cambiano quindi di settimana in settimana. Vado, annuncio, lo dico chi è. È Sara. Vai Sara.
5: Grazie Radio Company.
0: Brava, complimenti. Fai stories, taggaci, divertiti, porta chi vuoi. Abbiamo un matto del mattino e vuole dirmi, mi sa, a me qualcosa a proposito di lasciare gli animali. A chi li lascia lui?
8: Io ho due galline, ecco. Riesci a tenermele tu se
0: come
8: vado
0: no?
8: In ferie?
0: Certo.
8: Non hanno bisogno di tanta manutenzione. Ciao.
0: Va bene, le uova me le fanno in piscina? Sì? Ok, allora te le tengo
4: Francesco
0: io.
4: Francesco Renga!
0: Ecco. Muerta.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Amici Nucleari, sorry, scusa, lo sento. Il nostro successo del presente e dal passato, Go West con We Close Our Eyes. Ci salutiamo, buon weekend, buon ponte, noi ci ritroviamo. Allora, io vi aspetto martedì 2 giugno, quindi la sera siamo a Dolo per una grande festa anni 80. Ci sarò io, ci sarà Fabio De Magistris, ci sarà anche Martino. Vi aspettiamo con un sacco di gadget, di t-shirt, quindi venite a trovarci e facciamo grande festa insieme. E poi in onda da mercoledì, come sempre, 9-11, e quindi saremo veramente matti scapocciati. Vado a cazzeggiare altrove, tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e 2 minuti.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca dopo che un drone russo ha colpito un palazzo in Romania. L'alleanza ha confermato l'incidente avvenuto durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicino al confine. La portavoce della NATO, Alison Hart, ha dichiarato: la NATO continuerà a rafforzare le nostre difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Sembra raggiunto l'accordo tra Stati Uniti e Iran per cessare le ostilità, ma la firma è bloccata e il presidente Trump vuole qualche giorno per decidere, mentre Teheran teme la sua imprevedibilità. Il ministro pakistano darà a Washington per sbloccare la situazione. Intanto nuove tensioni nel Golfo Persico con droni iraniani abbattuti e attacchi reciprochi. L'intesa prevede una tregua di 60 giorni negoziati sul nucleare iraniano. In cambio l'Iran dovrebbe smaltire l'uranio e riaprire lo stretto di Hormuz, mentre gli USA revocano il blocco navale. Oggi sciopero indetto dai sindacati di base previsti cortei in diverse città, tra cui Roma, Milano, Napoli. Tra le motivazioni dello sciopero, il caro vita, la precarietà e il dissenso contro le spese militari. Sul fronte trasporti, disagi per i viaggiatori dalle 21 di ieri alle 21 di oggi. In corso lo sciopero del personale del gruppo FS Italiane. Trenitalia invita a informarsi prima di recarsi in stazione. L'Europa apre all'uso dei fondi di coesione contro il caro energia, ma le regioni europee insorgono. Il commissario Fitto aveva indicato questa strada, ma la presidente del comitato delle regioni, Cata Tutto, ha tuonato. Indicare i fondi di coesione come bancomat d'emergenza trasforma la politica di investimenti in una aspirina. Fitto ha replicato: si chiama flessibilità, l'hanno chiesta alle regioni. L'Italia, che spesso non spende tutti i fondi europei, potrebbe usarli anche per il ponte sullo stretto, ma la questione resta aperta e infiamma il dibattito. Traffico intenso al Brennero in direzione sud con 14 km di coda in Austria. Molti automobilisti e trasportatori cercano di anticipare il blocco totale previsto per domani, causato da una manifestazione ambientalista. Domani chiusura della 22 in direzione nord dalle 7 alle 20 per i mezzi pesanti oltre 7,5 tonnellate. Dalle 10 e mezza stop a tutti i veicoli da Vipiteno. La 22 consiglia di limitare i viaggi verso nord o di usare il passo di Tarvisio. Lo sportiere del Giro d'Italia, il francese Magnier, ha conquistato una splendida tripletta. Oggi e domani il percorso si fa ancora più impegnativo con nuove salite. Nel tennis, brutte notizie per Sinner, che è stato costretto al ritiro per un malore durante il quinto set. Questo è lo sport, ha detto, non sono un robot. Buone notizie anche per Berrettini, Arnaldi e Cobolli, tutti vittoriosi. Darderi è stato eliminato. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super V.

0: Swift con Oppa Life.
1: Oh, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Cominciamo subito.
1: Certo.
0: La sigla.
1: Volentieri.
0: Grazie. Oh. Alzi un po' il volume delle cuffie, per favore. Grazie. Un po' meno.
1: Mamma mia.
0: Un po' di più?
1: È uguale. Non lo so.

0: però
1: oggi molesta. Ma sì, perché noi cominciamo sempre dicendo mamma mia, che sonno, buongiorno. Oh, sono le 11 passate da 9 minuti, tra l'altro. C'è gente che è sveglia già da 7 ore. Quindi un po' di carica.
0: Ok, ok, c'è già la qualcuno alla prima birretta.
1: Sì, c'è qualcuno anche prima.
0: Anche prima, dici. Dai, per lo spuntino dipende, no? A metà mattina, se uno comincia alle 7.
1: Esatto. Amici, prima di cominciare, una cosa importantissima da ricordarvi: oggi è il 29 maggio, siamo a fine mese e quindi l'appuntamento
0: a mezzogiorno, estrazione della tombola mensile di Snack, quindi in palio i gadget di Radio Company insieme alla maglietta firmata Snack.
1: Ecco, tutto questo tra un'oretta, nel frattempo cominciamo.
2: Ciccio, ciccio.

0: Miley Cyrus con Jaded qui su Radio Company. Abbiamo subito qualche vocale al volo. Vediamo Martino se ce li abbiamo. Chi c'è? Con cazzo.
1: Ciao ragazzi, comunque non c'è un cazzo da fare. La sigla di Snack è in assoluto la più figa.
2: Grazie. Grazie.
3: Buongiorno ragazzi, ma avete fatto colazione con la grappa?
0: Certo. Sì, certo.
4: Dov'è il problema, voglio dire?
0: Niente di diverso dal solito, tra l'altro.
4: È tradizione che fin da bambini
1: no, ragazzi, iniziano. Comunque non c'è niente da fare. La sigla di Snack è in assoluto la più figa.
0: E ridiciamolo.
1: Come la Giulia.
4: Perché c'era la giunta.
0: Mancava un pezzetto. Non abbiamo
4: bene.
0: Altro. Vabbè, gli altri li ascoltiamo dopo. Amici e amiche, siamo pronti per cominciare. Abbiamo cominciato la nostra puntata insieme ascoltando un disco di Taylor Swift.
4: Sì.
0: Ebbene, protagonista della nostra prima mezz'oretta insieme.
4: Assolutamente sì, le è successo un qualcosa che vi racconteremo tra poco e ovviamente vi chiederemo

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Ciao ragazzi, grazie mille, non ci credo veramente di aver preso il vostro bellissimo regalo. Oh, mi divino. Avete veramente fatto felice, ho perfino le lacrime, grazie, oh, grazie, eh, grazie. Un grosso abbraccio da Mariella, grazie mille, ciao, sono Maria, strafelice, grazie, grazie mille.
1: Oh, mamma mia, basta.

0: poco a renderti felice,
1: beh,
0: Mariella.
1: Ma voglio dire, vedi, questo è l'affetto. Grazie, grazie mille Mariella.
0: Grazie a te Mariella, poi ti mandiamo comunque un messaggio, ti scriviamo una letterina, anche perché se poi vuoi mandarci la foto con la maglietta, con i gadget, saremo felici di riceverla e magari di condividerla. Ma oggi chiamateci Maria Teresa di Calcutta.
1: Perché?
0: Oggi Gandhi, vogliamo regalarvi
1: siamo generosi. Allora, tra poco ovviamente ritorna il nostro premio consueto quotidiano, quello di 50 euro in buono spesa, quindi rimanete con noi perché tra poco si gioca a jackpot.
2: Prenditi una pausa, snack, ritorna tra poco su Radio Company. Radio
3: Company. Vuoi qualità a prezzi bassi?
4: Di più.
3: Vuoi offerte vere?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBoost, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
10: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
9: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Opera House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Company. Company. Disc. Company. Disc. Company. Disc.

0: Ritmo Dynamic con Kalinda. Tutto quello
1: Kalema.
0: Che può essere Kalinda. Allora, è arrivato il momento di giocare. Io ho detto jackpot prima, ma che dico? È Snackpot.
2: Snackpot, che buono!
1: È lo snackpot, il jackpot di Snack. Ovvero, amici, come ogni giorno, 50 euro di buono spesa da spendere in tutti i supermercati. Maxi, Eurospesa, Spac e Super V.
0: Allora, questo premio, ovviamente, e questo gioco è legato a un progetto molto importante dei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V, insieme a Radio Company, che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, incentrato su questa azione di, diciamo così, per rendere ancora più note le grandi marche e soprattutto i brand della nostra regione. Quindi sì. Sia del Veneto che della Friuli, del Friuli Venezia Giulia. Oggi mi incarto.
1: C'è anche una spiegazione del perché. In realtà adesso l'abbiamo fatto quasi tutti, si può dire.
0: Si può dire.
1: Questa mattina la nostra Alessandra del Gentalone ha voluto fare lo scherzone a tutti quanti con la penna, quella che dà la scossa.
0: Sì.
1: Ecco, fatto sta che Leo, che ha le mani di amianto o comunque un cervello che funziona a rilento, l'ha cliccata, quindi si è preso tipo 8 scosse prima di capire che non stava avendo un ictus, ma che era la penna che gli dava la scossa. Quindi è tutta la puntata.
0: Che l'intartaglio, non riesco a parlare, è allucinante, cioè, la lingua è immobile, non
1: ecco,
0: riesco a articolare.
1: Se avete casi in famiglia o persone che conoscete che ci sono restate per le penne con la scossetta, ditelo a Leo, così
0: già
1: si prende ancora peggio.
0: Già sono ipocondriaco e già
1: esatto,
0: mi rovino.
1: Esatto.
0: Allora,
1: sentiamo un attimo chi c'è.
3: Io vorrei solo oggi ringraziarvi per il buono che mi è arrivato l'altra settimana dei 50 euro, perché sembra niente, ma per chi è davvero utile come me, che prende praticamente poco, è stato un grande regalo. Grazie.
0: Ma grazie a te, che bello. Figura. Ecco, vedete, queste sono le soddisfazioni. Quando
1: sì, che poi sembra poco, insomma, sono 50 euro.
0: Comunque,
1: via.
0: Si sa che è così, però è sempre un grandissimo aiuto. Averceli o non averceli fa la differenza.
1: Ebbene, da lunedì al venerdì, un buono spesa, amigos e amigas, è in palio per voi. Solo però per chi non solo darà la risposta corretta alla domanda, ma per chi seguirà bene bene le istruzioni.
0: Allora, dovete ascoltare la domanda, vi saranno date 3 opzioni di risposta, 3 o 4, e voi dovete trovare quella corretta. Mandate un messaggio scritto al 333-2688-688 col vostro nome, la provincia e anche la risposta corretta.
1: Mi sto
0: decomponendo. Mi sto decomponendo. Produco anche odore.
1: Ma quello non è niente di nuovo. Suspense. Quale di questi alimenti è un esempio di pseudo cereale? A. Grano saraceno. B. Frumento. C. Orzo. O D. Segale.

0: Arthur Baker con Queen of Chinatown qui su Radio Company. Abbiamo giocato, amici, ogni giorno, lo ripetiamo ancora una volta perché non è mai abbastanza visto il valore del premio che è in palio per voi. Ogni giorno dal lunedì al venerdì 50 euro di buono spesa da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Super V. Tanti vostri messaggi come sempre. Facciamo la verifica intanto della domanda che vi era stata fatta.
1: Allora vai.
0: Parlavamo di cereali, sì. Ma nello specifico, quale tra quelli dati è uno pseudo cereale? Tra il grano saraceno, il frumento, l'orzo e la segale era la A, la risposta. Il grano saraceno non è un vero cereale, anche se viene usato in modo molto simile. Si chiama pseudo cereale perché dal punto di vista botanico è una pianta erbacea della famiglia delle poligonacee.
1: Tuttavia, le famose poligonacee.
0: Poiché i suoi secchi, non tutti guardano a sparare al poligonaceo. Perché i suoi semi vengono utilizzati in cucina allo stesso modo dei cereali, viene comunemente classificato come pseudo cereale. Il grano saraceno è particolarmente apprezzato per diverse caratteristiche, è privo di glutine, naturalmente gluten free, risultando ideale per l'alimentazione di chi soffre di celiachia. Il profilo nutrizionale è ricco di carboidrati complessi, facilmente digeribili. Va bene, spiegazione abbastanza esaustiva. Diamo adesso però l'informazione più importante di tutte, ovvero chi tra voi si porta a casa il buono spesa del valore di 50 euro.
1: Allora, un momento di suspense.
0: Si era capito che stavo cercando di prendere tempo mentre valutavamo il vincitore.
1: Ce l'ho. Allora, portarselo a casa è Marina. Marina da Aquileia, provincia di Udine. Sei
0: Uden?
1: Tu?
0: Uden?
1: No,
0: sì. Marina
1: no,
0: si chiama?
1: No, è da Aquileia, non è da Udine. È da
0: Aquileia. Aquileia è in provincia.
1: Ah, parlano già in maniera diversa da Aquileia.
0: Boh, Marina,
1: non ti preoccupare,
0: per me.
1: Ma non c'entra niente.
0: Mamma
1: Marina, tra poco ti arriverà anche il messaggio. Cos'è oggi?
0: Oggi siamo veramente in difficoltà. Sarà la scossa che abbiamo preso questa mattina.
1: Ma ti giuro,
0: non lo so.
1: Io sto in tartaglio ancora. Comunque, vabbè.
0: Siamo in grossa difficoltà.
1: Senti anche è inutile che ridiate. Io ho tutti gli effetti collaterali della vostra perfidia.
0: Facciamo che mettiamo tutto lo sponsor con tutti i nomi di Oshel. Così noi prendiamo un attimino d'aria.
1: Ma magari.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
1: Adesso è il momento di ritornare seri, perché passiamo la parola a Vittorio Ferro. Il momento dei titoli principali di Company News. In primo piano abbiamo l'estero.
4: Infatti si riparte ancora da lì tra poco. Drone russo che colpisce un edificio in Romania. E scatta l'allarme della NATO. Secondo i media era in corso un attacco a Odessa. Poi Trump che apre un accordo con l'Iran ma pone condizioni. Allerta Ebola, una dottoressa di Medici Senza Frontiere allo Spallanzani, nessun caso in Italia. Poi al Brennero, traffico in tilt per il blocco di domani, code record. Maxi operazione antidroga a Roma, sgominato una banda internazionale. Cronaca poi lo sport, tra poco su Company News.
3: Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Topic insieme a Becky G. Questa è il Sorry Papi, successo del presente per il passato. Todd Terry featuring Martha Walsh and Jocelyn Brown con Something Going On.
1: Dovresti parlare in inglese piuttosto che in italiano. Ti è venuto meglio piuttosto che articolare tutte le parole in italiano fino ad adesso.
0: Ma perché l'inglese scivola, è tutto suona gana.
1: Allora, senti, approfittiamo di salutare Gianluca Pacini, che è già arrivato in regia, perché Martino, grossi impegni anche per stasera.
0: Sì, perché continua ovviamente il tour estivo di Radio Company. Questa sera ci sarà Energia 90 a Gemona del Friuli con Marvin e Prezioso, super ospiti, e poi ovviamente lo staff di Radio Company. Una grande serata.
1: Vi invitiamo ovviamente anche a seguire tutte le pagine social, perché gli eventi ormai, l'estate è, che dire, alle porte, ormai siamo entrati praticamente, e quindi gli eventi sono sempre molti. Detto ciò,
0: vi salutiamo
1: amici, vi salutiamo,
0: vi diamo l'appuntamento a lunedì.
1: Si può dire? La surprise del lunedì?
0: No, la diciamo lunedì, la diciamo lunedì. Sarà una sorpresa lunedì, ovviamente dalle 11 fino alle 13, anzi no, dalle 10 fino alle 13.
1: Era questa.
0: Io pensavo un'altra, fate. Perché
1: mamma
0: ce ne saranno due allora.
1: E qual è l'altra?
0: Dopo te la dico, non lo sai neanche tu, ma ci sarà un'altra sorpresa.
1: Oh madre, che difficoltà. Ci sentiamo lunedì dalle 10 alle 13, tre orette insieme. Nel frattempo, buon ponte, buon weekend, divertitevi, partite, ma mi raccomando, l'importante è che torniate, fate i bravi.
0: Va bene, adesso la parola va a Vittorio Ferro. Gianlu, lascia stare, oggi è una giornata così, perdonateci, ma non
1: sì,
0: è colpa
1: guarda,
0: nostra.
1: Vogliamoci bene comunque.
0: Allora, Vittorio Ferro, adesso la parola va a te, edizione del 13 di Company News. Ciao a tutti,
1: ciao.
0: A lunedì.
2: Snack con Leo e Giulia Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: Venna 29 secondi alle 13, ciao!
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. L'estero in primo piano, un drone russo è precipitato su un edificio a Galati in Romania provocando un incendio e ferendo due persone. L'incidente è avvenuto durante un attacco russo con droni nella regione di Odessa. Il Ministero della Difesa romeno ha definito l'incursione una grave escalation. Ursula von der Leyen ha dichiarato: la guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato ogni altro limite. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca e Tajani ha chiesto un impegno serio per una pace giusta. Donald Trump ha aperto la possibilità di un accordo con l'Iran a patto che sia un buon accordo per gli Stati Uniti. Nel frattempo sembra esserci convergenza su un memorandum d'intesa che estenderebbe di due mesi l'attuale cessate il fuoco. La notizia giunge in un momento di alta tensione nella regione con rinnovate preoccupazioni per il programma nucleare iraniano. Trump ha ribadito che ogni accordo dovrà garantire la sicurezza degli Stati Uniti e dei suoi alleati. Un razzo New Glenn di Blue Origin è esploso durante un test a terra a Cape Canaveral in Florida. Lo ha reso noto Jeff Bezos, fondatore della compagnia spaziale. Bezos ha dichiarato: tutto il personale è al sicuro. Le cause dell'esplosione sono ancora sconosciute. L'azienda aveva rilevato un'anomalia durante un test di accensione dei motori nel razzo alto quasi 100 metri. Bezos ha aggiunto: sistemeremo tutto e torneremo a volare, ne vale la pena. E torniamo in Italia. Una dottoressa di Medici Senza Frontiere esposta a pazienti positivi al virus Ebola in Congo e sotto osservazione allo Spallanzani di Roma. La donna sta bene e resterà in osservazione fino all'8 giugno. Il governo italiano ha chiesto all'Unione Europea un coordinamento rafforzato per la vigilanza alle frontiere. Maria Rosaria Campitello del Ministero della Salute ha dichiarato: non abbiamo nessun caso di Ebola in Italia. Il Ministero ha attivato un sistema di sorveglianza e prevenzione. In miglioramento poi la situazione relativa all'antivirus. Non abbiamo nessun caso in Italia, ha aggiunto Campitello. Cronaca: vasta operazione della DDA che ha smantellato a Roma un'organizzazione criminale collegata a cartelli sudamericani e albanesi. Le indagini hanno rilevato un sistema di violenze e torture. Gli inquirenti hanno scoperto un vero e proprio arsenale, oltre a ingenti quantitativi di droga. L'operazione è ancora in corso, con perquisizioni e arresti in diverse zone della capitale. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della giornata. Traffico intenso al Brennero stamani in vista della chiusura totale di domani per una manifestazione ambientalista in Austria. Si segnalano code di oltre 14 km sul versante tirolese all'altezza del casello di Schöneberg. Molti automobilisti e trasportatori hanno anticipato il viaggio per evitare la maxi deviazione prevista per domani via Salisburgo e Tarvisio. Domani chiusura dell'A22 verso nord dalle 7 alle 20 per i mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate con alcune eccezioni. Dalle 10:30 stop per tutti i veicoli da Vipiteno in poi. La 22 consiglia di limitare gli spostamenti verso nord o di utilizzare il passo del Tarvisio, che dunque potrebbe diventare sotto stress. Colla commossa a Poirino, nel Torinese, per l'ultimo saluto a Muriel Odendino, la biologa 31enne scomparsa tragicamente alle Maldive. Nella parrocchia di Santa Maria Maggiore, accanto alla bara bianca, i familiari stretti nel dolore col padre e la madre, presente anche il sindaco Padalino che ha proclamato il lutto cittadino. E sabato a Padova si svolgeranno i funerali di Gianluca Benedetti, altra vittima della tragedia. La procura di Roma ha dato il via libera dopo l'autopsia. L'economia italiana resta debole e potrebbe ristagnare. L'allarme arriva dal governatore di Banca Italia Fabio Panetta nella relazione annuale, secondo cui il conflitto in Medio Oriente pesa su prospettive già fragili. Lo slancio si è attenuato, ha detto Panetta, sottolineando come il quadro geopolitico, le politiche americane, le difficoltà tedesche frenino la crescita. La guerra nel Golfo ha modificato la situazione globale con rischi crescenti per la crescita mondiale. Panetta ha poi avvertito sui pericoli di una spirale prezzi-salari, esortando a misure mirate e non generiche per sostenere le famiglie e imprese. E cambiamo argomento, torna da Santo a Santo la maratona ciclistica solidale che unisce l'Italia. L'evento promosso dalla Fondazione Celeghin ha lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca sui tumori cerebrali. Saranno 6 tappe per un totale di 1400 chilometri con l'obiettivo di sostenere la ricerca scientifica e sensibilizzare l'opinione pubblica su queste patologie. A pedalare sarà Fabio Celeghin, che è al telefono con noi. La prima domanda è: chi glielo fa fare?
6: Me lo chiedo anch'io ogni tanto, perché questa è la 13ª volta, però la risposta la trovo subito, perché lo facciamo per gli altri. Noi ci occupiamo di tumori cerebrali e i tumori cerebrali hanno delle eccezioni che sono particolarmente negative. Noi siamo rimasti molto colpiti quando ci hanno detto che nostro padre non poteva essere guarito, e da là abbiamo deciso di impegnarci. La fatica estrema per noi è questa, da Santo a Santo, una maratona ciclistica in 6 tappe. Quest'anno partirò da Reggio Calabria per tornare come di consueto al Santo, e noi la facciamo, mettiamo a disposizione la fatica per gli altri.
5: In 12 anni appunto ha fatto quasi 12.000 chilometri, 2 milioni di euro di ricerca. Ormai siamo agli sgoccioli, no? Si parte tra poco appunto da Reggio.
6: Domani cominceremo a scendere verso Reggio, partiremo domani mattina con i furgoni e dopo lunedì in bicicletta dal Duomo di Reggio Calabria.
5: Si possono donare chilometri sul vostro sito ufficiale?
6: Sì, si possono donare chilometri sul sito da santoasanto.it oppure facendo delle donazioni volontarie sul sito fondazionecelighin.it.
5: Grazie, buone pedalate e in bocca al lupo.
6: Grazie.
5: Sport, il francese Magnier ha vinto la 18ª tappa ieri del Giro a Pieve di Soligo, superando in volata Zabanini e Milan. Magnier riconquista la medaglia ciclamino. Oggi tappa dolomitica Feltre Piano di Pezzè, con le salite di Duran, Staulanza, Giau, che è la cima coppe di quest'anno, e poi il Falzarego prima dell'arrivo sopra Alleghe. Vingegaard guida la classifica con 4,03 su Gall e 4,27 su Arensman. Intanto, cambiando sport, al Mugello occhi puntati stamattina sulle libere e le prequalifiche del Moto Mondiale. Il meteo: tempo soleggiato al nord e adriatico, ma nel pomeriggio rovesce temporali su Alpi occidentali, prealpi lombarde e venete, piogge anche su Appennino centrale, Toscana, Lazio, Calabria e Sicilia interna, con fenomeni localmente forti. Miglioramento in serata, temperature in calo quasi ovunque, soprattutto nelle zone colpite dai temporali. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it, scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Su Radio Company, il Belli Conte Show.

0: Let's go!
1: Let's go!
0: Amici,
1: Intambolo?
0: Tanto. Sapevo che finiva per quello, non ti davo soddisfazione, perché sapevo che se ti chiedevo, si finiva in quel modo. Sai che devo dirti che oggi sarà una giornata dove un sacco di amici, un sacco di persone stanno lavorando, cioè sono lì proprio sul pezzo, perché oggi. Sei te che sei convinto, secondo me, che oggi è una giornata di quelle.
1: Secondo
0: di
1: me
0: punte.
1: Oggi sono tanti a fare il cazzeggio.
0: A fare il cazzeggio, dici?
1: Secondo me invece sono un po' è partito oggi.
0: I nostri, cioè, intendo, i nostri sono quelli che proprio lavorano, che non si fermano mai. Cioè, noi siamo il popolo dei lavoratori!
1: Esatto.
0: Sigliamo?
1: Sigliamo.

0: Belli con Show 4.0.
1: Grazie mille per essere con noi anche quest'oggi, in questo meraviglioso venerdì. Oggi c'è una variante, Daniele, sì. Belli, che sono io, Stefano Conte, che sei tu. E lì abbiamo un Gianluca Pacini, benvenuto!
0: Ecco.
1: Ecco, vedi?
0: Vabbè, perché deve essere tutta una pernacchia sta
1: oggi
0: cosa?
1: Va così, è un venerdì un po' fricchettone.
0: Perché gli altri giorni invece...
1: siamo un comodi elegantone.
0: Là invece siamo, cioè, proprio... Allora, guarda...
1: Ah, dai,
0: sta, essere convinti è importante.
1: Sta a ognuno di noi, sì, alimentare la propria convinzione. Cioè. Detto questo, sai cosa facciamo?
0: Mi dica.
1: Giriamo la ruota anche oggi.
0: Vada.
1: Per dare, come dire, un senso al nostro futuro.
2: Dolce.
1: Prenda. Dolce.
0: Dolce. È la carta che canta.
1: La carta che canta.
0: Sì.
1: Poi te la prendi con me, no?
0: Vai, dai.
1: Allora, attenzione.
0: Sì.
1: Quello che voglio dirti è la seguente cosa.
0: Sì.
1: A casa,
0: sì,
1: sicuramente hai 1800 abbonamenti.
0: Certo.
1: Perché hai l'abbonamento a Netflix,
0: sì,
1: hai l'abbonamento alla palestra,
0: sì,
1: hai l'abbonamento...
0: Pensa che ho
1: Disney Plus.
0: Ma no, l'abbonamento alla
1: Amazon Prime.
0: Alla HP. Adesso non me ne vogliono.
1: Per avere l'inchiostro.
0: Per avere l'inchiostro e la card che ti arriva quando cioè adesso non me ne io mi rendo conto ogni mese, dico devo togliere sta perché è un obolo. In teoria ti
1: quanto
0: serve.
1: Quanto stampi con te?
0: Niente. In teoria non stampo più nulla. In teoria dovrebbe essere, ma cioè è irrisorio perché per fortuna l'ho ridotto negli ultimi anni.
1: Okay.
0: Cioè l'ho ridotto a una cifra di 1,34 euro, una cifra così.
1: Okay.
0: Però intanto me li prelevano ogni mese. E ogni mese io non stampo una mazza. E allora,
1: quindi
0: cioè,
1: tu così.
0: Dovrei disdire queste
1: io
0: cose.
1: Io infatti mi sono sempre domandato a che cosa servisse quell'abbonamento dove effettivamente la stampante, fanno,
0: sì,
1: un po' tutti i brand, ti dice se hai bisogno delle cartucce fai l'abbonamento che noi sappiamo quando ti sta per scadere, quindi te la mandiamo,
0: sì,
1: a casa,
0: tranquillo,
1: prima che ti venga fuori la scritta sostituisci il ciano.
0: Esatto.
1: Che poi dici ma perché il ciano? Che
0: perché
1: è il colore
0: perché
1: che non usa nessuno.
0: Perché è il primo che finisce.
1: Il primo che finisce il ciano.
0: Si
1: vede che mettono meno. Comunque, detto questo, 333-2688-688, signore e signori, madame e messieurs, oggi parliamo proprio di questo. Cioè, quanti abbonamenti avete di varie cose? Soprattutto, tenete conto di tutti questi abbonamenti e quanti inutili?
0: Ce n'è qualcuno che vi è sfuggito che ogni mese ripetete questo lo devo togliere?
1: Guarda, io te lo dico, ne ho disattivato uno, recentemente avevo detto basta. Avevo un abbonamento a Dropbox.
0: Ah,
1: che
0: okay,
1: pagavo 10 euro al mese, no?
0: Ecco.
1: Ma che non mi serviva una fava, cioè era vuoto. E però ogni mese plic,
0: intanto
1: 120 euro all'anno,
0: ecco,
1: insomma, vai a mangiare fuori un paio di volte,
0: certo,
1: insomma, ma economico.
0: Sta. Ci sta.
1: Ci sta. Quindi, com'è la vostra situazione abbonamenti utili ed inutili? 333-2688-688.

0: For This Love, c'è il call in questo 29 di maggio che sembra un 29 di luglio, dir la verità, dalla temperatura.
1: Allora, stiamo parlando di abbonamenti oggi, quelli che avete contratto ancora mesi fa, anni fa, e di cui ogni volta, ogni mese, vi guardate e dite: ma perché sto ancora pagando questo abbonamento se non lo utilizzo mai, se non ne usufruisco mai la funzione?
0: Esatto.
1: E quindi sono lì e dite: ce li ho, non li uso, oppure li uso ma diciamo
0: al di sotto delle sue possibilità, oppure ogni tanto, tipo per esempio nella magica triade,
1: sì,
0: Netflix, Amazon Prime,
1: Disney
0: e Disney Plus, questa è la classifica di uso. Disney Plus ci vai ogni tanto. Io Disney Plus l'avevo preso a suo tempo perché mia figlia Netflix, Amazon Prime e Disney Plus. Questa è la classifica
1: di uso.
0: Di uso, secondo me. Chi va su Disney Plus?
1: Una volta ogni tanto. Ogni tanto più per mio figlio.
0: Esatto.
1: Cioè io ho Disney per mio figlio.
0: Anch'io per mia figlia, che però adesso voglio dire è grandina, c'ha 15 anni, quindi si fa un po' i cacchi suoi, per cui Disney Plus le interessa meno piuttosto sta su Netflix. Detto questo, tra poco torniamo. 3332 688 688.

0: solide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: giornata cabana si fa rovente. E attenzione, perché qui abbiamo un po' di elenchi di abbonamenti più o meno utili o inutili che abbiamo. Perché poi, scusa, fai due conti. E un euro di qua, sì. E 5 euro di là, sì, 5,99, sì, sì. E 9,99,
1: no, diventano un centinaio di euro al mese,
2: Che poi diventano
0: un migliaio durante l'anno, per cui insomma zitti.
1: Allora, pago abbonamento per spazi iCloud, che è divertente,
0: e no? Io ce l'ho anch'io quello.
1: Sono Android da 5 anni.
0: Ah, fantastico.
1: Cioè, è da,

0: bellissima Dilemma Nelly insieme a Kelly Rowland. Tra l'altro, video di questa canzone è praticamente passato alla storia, dove ad un certo punto c'è Kelly Rowland che sta mandando un messaggio sicuramente a Nelly con Excel.
1: Cioè, ma si può fare
0: con Excel,
1: me.
0: Sta mandando un messaggio e
1: ma
0: praticamente...
1: sai quante cose noi non conosciamo, sì, di Excel.
0: Ma ho capito,
1: le
0: va bene,
1: le formule, la programmazione.
0: All'epoca mi immagino le persone che magari chissà non conoscevano Excel e dicevano: ah, guarda che figata,
1: programma
0: questo,
1: futuristico questo per invio di messaggi,
0: programma di messaggistica. No, invece niente, va bene. Poco prima invece Gorillaz con Clint Eastwood, mentre all'inizio il Cile con Cemento Armato. Perfetto, tre dischi scelti da Mauro Tonello che ovviamente torneranno lunedì.
1: E anche oggi SOS Companiversario, perché un posto è occupato, un posto è libero, quindi se qualcuno, qualche amico, parente, eccetera, ha una giornata speciale, che sia un compleanno, una ricorrenza, un anniversario, 333-2688-688, oppure
0: tramite i nostri canali ufficiali, quindi tramite la nostra pagina di Radio Company, ovvero il sito www.radiocompany.com, oppure tramite la nostra applicazione. Potete, oltre che ascoltarci ovunque voi siate, scaricandola potete anche proprio compilare lì il form del Companiversario.
1: Ehi, campione, hai visto che il podcast ieri è uscito nonostante tu sia andato via?
0: Posso dirti, tu sei troppo bravo, tu sei...
1: Però alle 18 dovevo andare a casa, ho detto, detto facciamo un piacere a Joe, perché quello del venerdì non lo monto mai.
0: Infatti, perché fuggi sempre. Comunque il podcast potete trovarlo generalmente il giorno stesso dopo l'uscita, dopo la puntata della,
1: diciamo,
0: del giorno.
1: Tra le 17 e mezzanotte.
0: Sì, infatti, diciamo, per quello del venerdì lo trovate generalmente lunedì, perché ce la prendiamo con molta
1: va
0: calma.
1: Va processato, c'è un sistema informatico il venerdì un
0: come
1: po'
0: Come no, dai, aspettiamo un altro companiversario, quindi 333-2688-688, ci risentiamo tra poco.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Spot.
3: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
12: Vuoi qualità a prezzi bassi?
13: Di più!
12: Vuoi offerte vere?
13: Di più!
12: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo €6,45 o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo €2,94. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie

0: Marrakesh, volevo capire su Radio Company. Allora, prima telefonata confermatissima, ma se volete c'è ancora un posto libero.
1: Bravo.
0: 333-2688-688. Intanto ha risposto al telefono Anna Maria.
1: Ciao Anna Maria.
2: Ciao.
1: Allora,
2: ciao
1: Anna
2: a tutti voi.
1: Brava Anna Maria. Allora senti, prima regola, puoi abbassare
0: la radio.
1: Ecco, bravo.
0: Ti sentiamo lo stesso.
1: Ok, ma okay, bravissima. Allora vedi, sei una strafiga. Brava Anna Maria. Allora senti, noi sappiamo che oggi che per te è una giornata speciale. Dici un po' che succede.
2: Sì, 61 sono.
1: Boh, grandissima, 61.
2: Grazie.
1: Bravissima Anna Maria. Allora,
2: grazie mille.
1: Tanti auguri da tutta Radio Company, ovviamente auguri anche da parte nostra, cioè i Pischelli, ma soprattutto da parte di una persona che da un paio di persone che ti dedicano un messaggio molto molto bello e che scrivono: tantissimi auguri al nostro pilastro, al nostro posto sicuro, alla donna più importante delle nostre vite. Pamela, Cristina, Giada, Melissa e Nicolas.
2: Grazie mille, i miei figli.
0: Mamma,
2: miei
0: che
2: miei
0: bello.
2: Nipoti.
1: Ah, pensavo fossero. Infatti, ho detto perché
0: pensavamo avessi sfornato una squadra di calcio.
1: Cinque figli, ho detto no, invece no. Brava, va bene. Senti, come festeggerai, no, Anna Maria?
2: Ma stasera andiamo a vedere la partita della mia atleta nipote e domani sera festeggiamo tutti insieme.
0: Ah, che bello,
1: okay, va
0: un
1: bene.
0: Weekend di festeggiamenti, sì, dai.
1: È un po' di sport anche, ma che non guasta mai. Va bene, allora esatto, in bocca al lupo per la partita questa sera e buoni festeggiamenti e soprattutto godetevi questo ponte molto molto lungo, ok?
2: Grazie mille, Pischelli.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: La versione remix di Boys Noize, Dracula, Tame Impala con Jenny. Siete su Company, amici, ancora buon pomeriggio. Oggi è l'ultimo giorno per vincere qualcosa.
1: Ed ora su Radio Company gioca con 4pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
2: Infatti da oggi e per l'ultimo giorno puoi vincere un buono sconto del 50% da utilizzare nello shop online 4pen.it,
0: dove ovviamente troverete tutta la nuova collezione della primavera estate per uomo e donna e look più hot, sicuramente quelli più accattivanti anche per questo caldo, della nuova stagione. Entrate quindi nello shop online 4pen.it e create il vostro look.
2: Come vincere l'ultimo buono sconto del 50% da utilizzare su 4pen.it? Beh, dovete andare su 4pen.it, selezionare un capo di abbigliamento, quello che vi piace di più, quello che vorreste comprare, fare uno screen e inviarcelo su WhatsApp al 333-2688-688.
0: Ovviamente tra tutte le foto arrivate, tra tutti gli screenshot arrivati, noi andremo a selezionare quello che ci sta più simpatico, quello più bello, che ne so,
2: l'algoritmo difettato,
0: quello che diciamo ci attira di più, ecco. Magari qualcuno potrebbe aggiungere qualcosa in maniera tale che forse attira così la nostra attenzione.
2: Foto del capo di 4pen.
0: Foto del e calmati.
2: Foto del capo di 4pen e una foto vostra.
0: Sì, sì, di voi, non di altro che inizia con Tu devi smetterla.
2: Foto del capo è un termine italiano per dire vestito.
0: Sì, ma come l'hai detto? E quello è il problema, amico mio. Vabbè, dai, allora.
2: Sei sempre così deviato sessualmente parlando.
0: Ricapitolando, 333-2688-688 per portarvi a casa il buono del 50% di sconto di 4pen.it. Dovete andare appunto sul sito 4pen.it, selezionare un capo a vostra scelta, quello che più vi piace, quello che vorreste comprare, fare lo screenshot e inviarcelo. Dopodiché, raga, lì la fortuna speriamo possa giocare con voi.
2: Quindi dai, avete 5 minuti per fare tutto e tra pochissimo diremo chi ha vinto.

0: Florida dal 2012 con Whistle su Radio Company. Siamo pronti per annunciare il vincitore o la vincitrice dell'ultimo buono sconto del 50% da utilizzare sul sito 4pen.it.
1: Bravo Marco, complimenti. Grazie. Non devi fare nient'altro, tramite la mail che ci hai fornito ti arriverà proprio il codice da utilizzare nella fase finale di acquisto sul sito di 4pen.it. Amici, grazie per tutti,
0: grazie
1: quelli
0: agli
1: che
0: amici
1: hanno...
0: di 4pen, e grazie a tutti,
1: esatto,
0: quelli che hanno partecipato.
1: Esatto, quindi questa volta magari non è andata bene, ricordatevi per tutti quelli che hanno vinto di sfruttare al più presto appunto il codice, anche perché è un buono sconto che difficilmente ritornerà, o chi lo sa.
0: E se volete ridere di noi c'è il reel dove facciamo shopping compulsivo.
1: Sì, esatto, e... sulla pagina Instagram di Radio Company. Ma a questo punto ci rivediamo assolutamente. Dove? No, volevo dire, ci rivediamo lì magari da 4pen, perché molto probabilmente
0: accadranno
1: potrebbero
0: cose.
1: Accadere altre cose. Mentre per quanto ci riguarda ci risentiamo tra poco. Go!

0: Magnetica a chiudere la prima ora dei Piscelli. Tra poco abbiamo un argomentino molto tattico che nasce dalle ceneri di un altro argomento.
1: Esatto, molto probabilmente qualcuno di voi lo ha già capito, ma sì, non importa, perché oggi possiamo parlare forse dell'argomento preferito del nostro Pietro, dei brutti ma simpatici.
0: La rubiamo in anticipo.
1: Esatto,
0: quindi ogni Pietro, con Stefano tenta di parlare di auto.
1: Esatto, quindi Pietro, oggi niente auto per te, perché di auto ne parleremo noi tra poco.
0: Bene.
2: Radio Company Time.
1: Un minuto alle 15.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Si chiama La Testa Gira, Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla su Radio Company. Seconda ora che inizia da adesso. Alziamo le mani perché effettivamente non sappiamo come spiegarvi questo argomento.
1: Pensavo dicessi alziamo le mani e battiamole a tempo. No, però forse perché oggi dalle ceneri di dimmi che lavoro fai senza dirmi che lavoro fai. Attenzione, perché oggi abbiamo bisogno di tutta la vostra fantasia. Diteci che macchina, che automobile avete senza dirci che automobile avete.
0: È complicatissimo.
1: Allora, è complicatissimo anche perché mi rendo conto che è inspiegabile questo gioco, però ci proveremo. Dovete spiegarci fondamentalmente qual è il modello della vostra macchina, senza dirci appunto il nome del modello, ma facendoci capire che voi la possedete.
0: Facciamo un piccolo
1: esempio.
0: La Fiat Multipla.
1: Ok, è bravo, ho pensato alla stessa. Guido una scarpa.
0: Guido uno schifo.
1: No, uno schifo no. Guido una scarpa da signora, no? Uno potrebbe dire, ok, chiaramente è una Fiat Multipla.
0: Puzza anche.
1: Che ne so, la tua Citroen C3.
0: Ah, io pensavo a tipo Cactus meno uno.
1: Cactus
0: perché
1: meno
0: c'è
1: uno.
0: C'è la C4 Cactus meno uno C3.
1: Ok, sì. Nel mio caso è una Yaris Cross, mi verrebbe da dire, è un po' la macchina di facili costumi, perché boh, ce l'hanno un po' tutti, no? La Yaris
0: è tipo,
1: Cross è tipo la più venduta, se non sbaglio.
0: È tipo Yoda, sì. Solo che è Yota.
1: Ho capito.
0: È
1: ok,
0: Toyota.
1: Perfetto. Oppure, guarda, non è una Yaris normale, ma è qualcosa di più. E allora uno
0: sì,
1: ci potrebbe
0: oppure
1: arrivare.
0: La vostra auto è famosa per una problematica, ok?
1: Sì, sì, sì,
0: che
1: esatto.
0: Ha afflitto un sacco di modelli, basta dirci la problematica e noi non capiremo niente. Cerchiamo
1: però,
0: su Google.
1: No, in qualche modo ci proviamo. Allora, 333-2688-688. È come se fosse una sorta di indovinello, no? Dovete sottoporci il tutto come se fosse un indovinello, senza farci capire.
0: Tipo, fa schiuma, non è sapore.
1: Bravissimo, è ottimo esempio, tra l'altro. Dovete farci capire qual è il modello della vostra automobile senza dirci proprio il nome del marchio e chiaramente della tipologia del modello.
0: Provate a giocare storpiando
1: sì,
0: il nome,
1: esatto.
0: Magari prendete il nome e create un indovinello su quello.
1: Sì, diciamo che la fantasia qui regna sovrana, quindi davvero sbizzarritevi, divertitevi, soprattutto non ponetevi dei limiti.
0: Altro esempio, 4x4 per eccellenza.
1: Fiat Panda,
0: per forza,
1: esatto.
0: Modello
1: dai,
0: vecchio.
1: Modello vecchio, dai. 333-2688-688, diteci che macchina avete senza dirci che macchina.

0: Jonas Blue, Age of Desire su Radio Company.
1: Grazie
0: alle
1: amici, è stato bello, buon weekend. Perché è impossibile, ragazzi. È impossibile. Allora, a parte la mole di messaggi, ne sono arrivati tantissimi e soprattutto la difficoltà, perché noi, diciamoci la verità, guardiamoci in faccia, non siamo esperti di motori.
0: Perché abbiamo fatto? Aspetta che mi do uno schiaffo.
1: Ah,
0: va bene, me l'ho dato
1: forte. Pure forte.
0: Ne ho una facile.
2: Io guido la famosissima macchina della quale il costruttore è la prima catena di montaggio
1: Ford,
2: al mondo
1: Ford.
2: Inventata.
1: Okay,
2: il
1: Ford.
2: Modello è una signora di un'età sopra i 50 anni che va a caccia di giovani uomini.
0: È una Ford puta.
1: Puta?
0: Non so.
1: Forse caccia di giovani uomini. Ford.
0: Puma?
1: Puma, no, la Puma, ok. Ford. Boh, raga. Beh,
0: c'è una donna che va a caccia di uomini.
1: Ma che cavolo di. Che poi che indovinello è?
0: È una Ford brava.
1: Ford brava. No, la Fiat. Brava, la Fiat bravo, tra l'altro. Vabbè, allora senti, intanto Ford 50% Ford. Di soluzione
0: poi
1: ce l'abbiamo.
0: Dateci la soluzione.
3: Ciao Radio Company, ciao. La mia macchina è una Fan Terrible più uno. Ciao.
0: Ecco. Ottimo. Vabbè, posso andare a casa adesso?
1: Sì, ma raga, cerchiamo di fare. Cioè, dobbiamo fare. Che, fan terrible? Come, cos'è che ha detto? Come si scrive fan terrible? Cioè, anche se volessi provare, no, a barare, tra virgolette, ci sarà un modo.
0: Sto geminando.
1: Allora,
0: è
1: se,
0: una.
1: Ok.
0: Ma perché? Io ho cercato Funk Terrible più uno macchina e mi salta fuori la Ecto 1 di Ghostbusters. Ma dubito.
1: Ma forse quella macchina lì?
0: Ma che cos'è?
1: Il carro funebre di Ghostbusters.
0: Ford
1: non lo so.
0: Escort, quella di prima.
1: Era Ford Escort.
0: Ho detto Ford puta. Eravamo lì.
1: È proprio uguale. Beh. Lucia scrive: io guido una lettera dell'alfabeto che non c'è nell'alfabeto italiano.
0: Una
1: allora, no, non è Lancia Y perché la Y c'è. La K c'è nell'alfabeto italiano.
0: Ma la Y nell'alfabeto italiano?
1: Mm. Sì, A, B, C, D, F, D. Aspetta, A, B, C, D, E, F, G, ok. J, K, L, M, N, P. Sì, in teoria sì. Mm. Non c'è la Y? Boh, vabbè, andiamo avanti.
0: Io
1: raga,
0: ho
1: schifo.
0: Una mi stupisci.
1: Mitsubishi facilissima, ok. Marzia scrive: io guido modello auto che è uno sport. Vabbè, ho capito, raga, questo è impossibile.
0: Modello auto
1: perché è uno sport. Come si fa a capire, Marzia?
0: Allora, mettiamo una regola: diteci che macchina guidate senza dirci che macchina guidate, ma davanti avete due scemi, ok? Quindi deve essere una spiegazione abbastanza semplice. Anche perché questa dicono: la mia macchina appena uscita non superò la prova dell'ALCE. Ma che cosa vuol dire?
1: Vabbè, qui dobbiamo cercare noi. Va bene, siamo nella strada giusta comunque, più o meno. 3332688688. Diteci che macchina avete senza dirci che macchina avete, però siate leggermente clementi,
0: sì,
1: va
0: pensate
1: bene?
0: Pensate di parlare con degli stupidi che siamo noi.
1: Siamo noi gli stupidi, dovete trattarci come se fossimo dei bambini, che tanto più o meno l'età è quella, sì. Quindi insomma non farete sicuramente difficoltà. 3332688688.
0: Ottimo argomento per il venerdì.
4: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
5: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Il disco di Francesco Gabbani. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Stiamo giocando forse al gioco che più di tutti ci ha messo in difficoltà, soprattutto in questo venerdì pomeriggio dove dovremmo essere belli che tranquilli. Comunque, per quelli che si sono appena collegati, stiamo parlando di auto fondamentalmente, cioè dovete dirci il vostro modello senza dirci però il vostro modello, cioè
1: è
0: fondamentalmente
1: facile, ma difficile.
0: Dovete sottoporci un indovinello e noi dobbiamo capire che macchina possedete.
1: Tipo un'ascoltatrice, Maria Luisa, dice: ciao, io guido una coccinella bella bella, mi verrebbe da dire la Ford Ka che ha quella forma,
0: una coccinella. No, però perché a me viene in mente il maggiolino?
1: Il maggiolino ti sembra una coccinella?
0: Il maggiolino che vabbè,
1: ma riprende, no, vola,
0: ma vola il maggiolino, vola però
1: vabbè. So. Poi?
0: Che poi abbiamo allora la mia macchina appena uscita, non superò la prova dell'Alce, abbiamo detto che era la classe A, mi ricordo. Vabbè.
1: Non lo so.
0: Qualcun altro scrive: può essere scambiata per una famosa merendina alcolica, questa semplice Ford Fiesta.
1: Okay, poi
2: perfetto. Il suo nome vuol dire spolverino in italiano. E la regione in cui viene prodotta è stata sottomessa nel 106 avanti Cristo dall'imperatore romano Traiano.
1: Allora, Dacia Duster.
0: Ma come sei bravo a mentire.
1: Ho googlato.
0: La Dacia era una regione,
1: oggi.
0: La Dacia proprio era una parte. Poi
1: Duster e spolverino. Io pensavo Swiffer, però va bene.
0: Macchina, il modello come il pittore nato a Malaga, la Picasso.
1: La Citroën Picasso. Sì,
0: Picasso,
1: poi,
0: esatto.
3: La mia è una montagna. Sì? Problemi con la pompa dell'olio, tanto è vero che adesso è in officina e ho un botto da spendere per sistemarla.
0: Cosa significa una montagna? Ah, è lì la soluzione.
1: Mont Blanc.
0: Mountain bike. Non lo so, dobbiamo
1: poi
0: pensarci.
4: A che punto siamo, ragazzi?
1: Questo è raga, critico a un appunto. Chiaro.
0: A che punto siamo? Ah, pensavo fosse una cosa per noi, raga, siamo messi male, tipo.
1: No.
0: Poi raga, io mi chiamo Chiara e guido il mio codice fiscale.
1: È CHR.
0: Quindi Toyota, CHR.
1: Questo
0: okay.
1: È geniale, molto sottile.
0: Molto bella,
1: brava,
0: ci sta.
5: Allora, io guido una macchina che il logo è quello che tutti dicono, il simbolo IGA. Ciao compagno.
1: È una Renault classico.
0: Raga.
1: Classico, triangolo.
0: Poi.
1: Il triangolo?
0: No, non l'avevo considerato. Poi la mia macchina è un foglio A4, quindi immaginiamo Audi.
1: Audi.
0: Esatto.
1: Sto pensando A4. No. Che cos'è?
0: L'Audi, esatto.
6: Pischelli, è una Ford Cougar.
0: Sì, sì, sì.
1: Cougar, quella di prima, no Escort.
0: Escort. Ma esiste l'Escort, mi pare.
1: Sì,
0: un
1: c'è
0: modello.
1: La Ford Escort.
0: C'è pure la Ford. Certo che la Ford
1: io
0: si deve calmare. La Ford,
1: in paese c'era una Ford Escort rossa 1.3.
0: Poi noi abbiamo una macchina che nel nome ha un insieme di due animali. E allora un insieme di due animali potrebbe essere
1: Kangoo Cross.
0: Ford Puma, però la Puma non ne ha uno solo.
1: Anche Ford Escort.
0: Ford Escort, no, Escort animale dici. Non lo so. Poi
7: la mia macchina chiama modello come la donna a pagamento.
0: Ma basta ragazzi, basta. Poi la mia auto era il re della savana nell'anno 2008, Andrea da Adria, semplicemente una Peugeot. La Peugeot ha il simbolo del leone, la Peugeot 2008. Peugeot.
1: Aspetta,
0: 2008. Sì.
1: Sei sicuro al 100%? Perché potrebbe essere una Seat Leon. Il leone, re della savana?
0: Dici di più, amico caro.
1: Dici
0: dai.
1: Di più, dai.
0: Che stavo guardando troppi messaggi, mi sono perso.
1: 3332688688. Quindi oggi ci gioca. Fate finta di giocare con degli stupidi che siamo io e Gio.
0: Ma lo siamo.
1: Dici che auto guidi senza dirci.
0: Aspetta,
1: che auto guidi.
0: Che comunque non è Ford Cougar, è Kuga e basta.
1: Quindi ancora
0: peggio.
1: Allora era
0: non esiste la Ford Cougar, esiste la Kuga.
1: Era Escort.

0: televisiva o canale televisivo, adesso canale... non lo ricordo, a tema scientifico.
1: Focus, focus, è sempre una Ford.
2: Ford Focus,
1: un
2: esatto.
1: Un sacco di fordisti là fuori.
2: O prima di arrivare a questa soluzione abbiamo pensato anche a Ford Fox, però ovviamente Ford Fox...
1: ma Fox Channel e Fox... tutto il resto
2: sì, potrebbe
1: essere...
2: Sì, ma Channel, ma figurati mica qua, cioè, all'estero, non qua. Però Focus, ci
1: però
2: siamo.
1: Focus non è...
2: Focus, boh. No, in teoria dovrebbe essere
1: un
2: del
1: marchio
2: gruppo,
1: international.
2: È stato acquistato dalla Warner, se non sbaglio. Potrebbe essere. Poi
3: la mia macchina potrebbe essere chiamata anche come un capo di abbigliamento. E hanno fatto la prima, la seconda, la terza. E sono decenni che c'è in circolazione tedesca. Ciao ciao.
1: Una macchina tedesca che è un capo di abbigliamento, ha fatto la 1, la 2. L'Audi a sto punto.
2: Ma perché? A 1, a 2, a 3? È perché sta dicendo allora un capo d'abbigliamento? È quello che non riesco
1: indossi
2: a capire.
1: Un Audi, poi.
2: Ciao ragazzi, vi toccherà cercare però Miriam Leone ne è l'ambassador. Saluti da Trieste. Cercato già, amico mio, Lexus.
1: Ah, ok.
2: Della Lexus, ok.
1: Molto
2: quindi
1: bene.
2: Ci sta. Poi.
4: Io guido una macchina che quando finisce il discorso va a capo.
1: Questa è molto difficile.
2: Questa è molto intelligente.
1: Allora va a capo.
2: Allora è semplice. Ragiona con me.
1: A capo.
2: Achille, figlio da. No, non era così. No. Figlio da pollo fece una palla di pelle di pollo.
1: Senza il mondo. No.
2: Esiste
1: non
2: neanche quella. Nel discorso va a capo. Punto. È la punto.
1: Maledetta. Che fregatura.
2: Maledetta,
1: che fregatura. Che ragionamento.
5: Sì, io guido una macchina di una storica fabbrica torinese e ha il nome Fiat. Di un animale. Ciao ciao.
2: Fiat animale, Fiat chicco non esiste.
1: Fiat cane.
2: Fiat cane.
1: Fiat gatto.
2: No, la Fiat, un nome di un animale per la Fiat.
1: È una Fiat Puma.
2: No, mix. Potrebbe esserci tipo l'Abarth Scorpione, non esiste tipo, però boh,
1: sì,
2: non lo so.
1: Non lo so.
2: Poi ragazzi, buongiorno. Io sono Lorenzo, io guido un furgone Saetta Kimbo. Caffè Kimbo.
1: La mocca. Ancora?
2: No, la mocca, ma è un Opel,
1: Saetta.
2: No. Non lo so.
1: Saetta?
2: Non ho idea.
1: Il capo di prima dicono sia Golf.
2: Ah, il golfino, ci sta, sì. È vero,
1: allora,
2: cavolo.
1: Dilemma.
6: Noi possediamo un'auto che fa il caffè con la X.
1: Il caffè con la X.
2: X.
1: Mi verrebbe ancora da dire mocca, ma non è Mocax. Quella.
2: Mocax. non lo so, non ne ho idea.
1: Aiutami.
2: Poi la mia auto assomiglia alle Olimpiadi Audi, molto semplice. Certo. Ok, ci siamo. Va bene. Allora raga, 3332688688, daremo spazio ai messaggi che riusciremo a leggere, però in ogni caso diteci che auto, che modello avete senza dirci che modello avete.

0: Company 15:33, ancora buon pomeriggio dai Pischelli in questo venerdì 29 di maggio. Buon weekend a tutti voi, buon ponte per quelli che magari avranno la possibilità di combinare qualcosa in questi giorni. Noi intanto ci siamo con un gioco molto difficile, ma che in un certo senso sta svegliando in voi molta fantasia.
1: Non so se arriva Natale.
0: Perfetto.
2: Ciao Pischelli, buona Trieste. Sì. La mia macchina è la macchina dei rinnegati americani.
1: È una Ranger
0: Texas Walker Ranger, modello uscito nell'89, mi pare.
1: C'era un altro ascoltatore a cui ho risposto, vediamo se riusciamo a recuperarlo al volo, dove ci aveva detto che c'entrava con Ranger, però non lo trovo.
0: Comunque Marchino giustamente fa questa domanda, dice: ma perché fate questo gioco se non sapete neanche una risposta?
1: Ma perché è la reazione al fatto che noi non sappiamo che fa ridere.
0: Esatto Marchino, noi chi se ne frega del messaggio in sé, è semplicemente per metterci in cattiva luce, per farvi ridere.
1: O comunque per imparare qualcosa.
0: È tutta un'operazione di marketing assurda, ragazzi,
3: vai. La mia macchina è una Io Vado in inglese, ma è giapponese.
0: Ok, Aigo, Toyota Aigo.
1: Aigo.
0: Aigo, ok, in teoria è quella.
1: Taigo, però
0: no.
4: La mia macchina è la regina della movida spagnola.
0: Allora, movida spagnola, Seat Ibiza.
1: Grande.
0: Boom, amico mio, 47 milioni centrati. Di punti per
2: te. La mia macchina è uno squalo, è corta, piccolina, ma è uno squalo. Ciao da Leo.
0: Shark.
1: Ma sì, esiste una macchina.
0: Macchina Shark? Macchina con le pinne? Cos'è?
1: Macchina è?
0: Macchina Shark?
1: È uscita una macchina per bambini. Non credo.
0: Vabbè, potrebbe essere. Cioè,
1: cosa guida? La macchina dei bambini?
0: Oh, ce ne sono, la guidi col patentino quella. Poi una volta che hai preso la macchina, serve solo che fai le guide poi per prendere le auto, quelle più grosse. Poi.
4: Una macchina che si chiama come una lettera dell'alfabeto.
0: Va bene, Y, ok, lancia Y. Okay. Ma quella nuova o quella vecchia? Perché, raga, quella vecchia bellissima, quella nuova.
5: Allora, io ho una macchina che la marca è come il lottatore di sumo di Street Fighter. Il modello è quello che sta cercando di fare Trump con l'Iran.
0: Allora, quello è
1: Edmond. Onda.
0: E che cavolo di trattato sta facendo Trump? Trattato Onda?
1: Onda Contractor.
0: Non ho idea.
1: Onda Conquistador.
0: Comunque, quella di prima, no? Della Fiat associata ad un animaletto. Era Topolino. Beh, è vecchia, chiaramente. Fiat Topolino. Quindi. Ah, no, c'è anche quella nuova super elettrica, se non sbaglio. Quella piccolina. Ne ho viste veramente poche in giro, ma ci sono.
1: Comunque, l'Onda Conquistador. Esiste davvero?
0: Onda Conquistador.
1: Onda Conquistador. Quattro puerta.
0: Sarà quella tipo. Nei paesi di Sud America, no? Messa in commercio, perché poi cambiano tantissimo i modelli in giro per l'Europa. Amici, avete tempo? 333-2688-688. Tra poco proveremo a indovinare altri messaggi.
1: Diciamolo insieme: dici che macchina hai senza dirci
0: che macchina hai.
6: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot.
7: Vuoi qualità a prezzi bassi?
8: Di più.
7: Vuoi offerte vere?
8: Di più.
7: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
10: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
12: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia.
8: È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi. La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
14: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
15: Che facciamo questo weekend?
16: Stiamo a casa.
15: A casa?
16: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
15: E dove?
16: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
15: Porto le pantofole.
16: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
15: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
17: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
18: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: faccia.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: nuovo singolo di Giulie 13 Pietro. Qui piangono tutti, bella, su Radio Company alle 15.44. Ultimi messaggi per il giochetto di oggi. Quindi dici che auto guidi senza dirci che auto guidi.
1: Ciao, io ho una macchina e con lei vorrei andare a Rio de Janeiro.
0: È una Kia Rio.
1: Bravissimo, bravissimo.
0: Manco fossi meccanico.
1: Anche perché l'ho avuta, grandissimo. Kia Rio, ci sta.
0: È quella del guardrail.
1: Sì, è proprio quella.
0: Va bene. Poi la mia quella qui hai fatto baciare il guardrail.
1: Sì, mi fa, avvicinati un po' al guardrail, sì. Io tra l'altro stavo dormendo nel mentre, quindi raga, ci rido su. Sei perché è andata bene, eh. Ci rido su, ma dormendo ad un certo punto mi fa, avvicinati un po' al guardrail, che quasi
0: ancora poco, era un po' banf,
1: sì, peccato. Purtroppo sì, dai, poi.
0: Poi la mia auto è un orsacchiotto con gli occhi neri, è una panda.
1: Ok, una panda, perfetto. Poi, classe. Allora, abbiamo qualcuno che dice, io ho una macchina come una banconota da 500 euro, quindi una Fiat 5, con la banconota viola, okay. Quindi 500 euro, giusta.
0: E c'era un altro Fiat messaggio 500. Su una 500,
1: esatto, ce n'era un altro molto divertente, purtroppo l'ho perso, ma fondamentalmente dice,
0: l'auto più guidata dalle fichette.
1: Sì, non voleva che si dicesse questo.
0: È vero, però.
1: Ciao Pischelli, io ho la macchina che guidano tutte le potete dire però belle ragazze, per favore, per non essere volgari. Certo, come vedi, accontentata. Comunque, vi ascolto sempre, un bel lavoro e un bacione da Anna.
0: Grazie.
1: E ovviamente Fiat 500.
0: Grande,
1: okay.
0: Di solito bianca o crema.
1: No, beh, c'è qualcuno anche con la versione pink, totally rosa proprio.
2: Allora, vabbè, io ho una macchina che la marca è come il lottatore di
1: fumo. La Honda, dai, svegliati.
3: Una macchina orientale.
1: Una macchina orientale, Honda, Hyundai,
0: Sushi,
1: Nagasaki, cos'è? Non lo so. Poi
4: io guido una pastina. Ciao.
1: Una pastina? Che viaggi comunque questo, eh?
0: Yeah, magia.
1: Poi.
3: Ragazzi, la mia macchina è di una fabbrica storica torinese.
1: Ma Fiat, già messo.
3: Di un animale. Fiat. Ciao.
0: Era un'altra.
1: Era la Fiat Topolino, scemo, dai. Allora, Matt le scrive. Ciao ragazzacci, io ho l'unica auto che non ha il suo nome nella targhetta. Solo un cavallo che corre. Occhio, non confonderlo con il cavallino rampante.
0: Solo un cavallo che corre.
1: La Mustang? Può essere?
0: Potrebbe
1: essere la Mustang.
0: Poi,
1: non lo so.
0: Vocale.
5: Ciao Company, sono Giulia e la mia macchina è il simbolo di un gabbiano ed è il numero perfetto.
0: Allora, il numero perfetto dovrebbe essere 3.
1: Il gabbiano?
0: Il gabbiano? Un tribabbiano? Un trigabbio?
1: Non ne ho idea. Non ho idea.
0: La Smart?
1: Una Smart, che c'entra la Smart?
0: Non ne ho idea.
1: Poi la mia macchina fa sempre viva quando ascolta il rock. Sempre viva, con le corna? Non ci sono loghi con le corna. Anche perché c'è uno che ha scritto poi: la mia macchina è quella che ti tenta 3 volte. Ma non esiste la macchina diavolo. No. Oddio, la macchina del diavolo in realtà esiste. La macchina della morte era la Peugeot 205. Però non ho idea.
0: Vabbè,
1: sì,
0: non lo so.
1: Vabbè, raga, grazie.
0: È stato comunque molto bello. Adesso su Radio Company, Jovanotti Alfa.

0: Bravo. Vengono definiti giovanotti ed Alfa International.
1: Sì,
0: dai,
1: sì, infatti, insomma, proprio così. Amici, detti. Grazie per tutti i vostri messaggi, grazie per tutte le vostre automobili. Purtroppo, però, il nostro tempo è finito. Ci risentiamo tra poco.
2: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: online.fm.it.
1: Le 16:02, buon weekend, ciao.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Company.

0: Volevo salutare tutti quelli che nella loro testa facevano papparappappappa e so
1: e allora
0: che ce n'era. Infatti anch'io. Another 54 Ultra era Talk to You, era il disco che in pratica va ad aprire la puntata del venerdì, dai che è venerdì,
1: e
0: di Brutti ma Simpatici.
1: Forse dicevano una volta, questo potrebbe essere considerato il disco dell'estate.
0: Sì, ancora un po' prestino, però diciamo che è candidato.
1: Oddio,
0: è candidato.
1: Fa caldo,
0: Votiamo più avanti.
1: Metti la sigla, dai.
2: Zero problemi, zero discussioni.
3: Ora
2: su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
0: Inizia qui un weekend lungo, 29 di maggio 2026. Sarà lungo per alcuni di voi,
1: sì.
0: Spero molti.
1: Sì,
0: per noi sarà un weekend normale perché poi lunedì e anche martedì che è festa.
1: Sì,
0: noi
1: ci sei tu martedì? Ci sei? Scusa, era solo un po' provocatoria come cosa.
0: Ah, ecco, no, perché ti ricordi che io ti ho chiesto due giorni fa?
1: Sì,
0: ti ho detto, ci sei martedì?
1: Sì, sì, sì.
0: E tu me.
1: Sì, credici.
0: Sì. E tu può essere che io venga.
1: No,
0: buon pomeriggio, Pietro.
1: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari. Ciao anche a Jimbo. Ma alla parte tecnica, ciao a voi. Fino alle 18 insieme in Brutti ma Simpatici. Un programma che ha come mood zero problemi
0: e zero discussioni.

0: Bigel insieme a Ultranet e Free You Got Leave qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Esatto, stavo leggendo che a fine giugno dovrà essere ricevuta da tutti gli stati membri dell'Unione Europea. Guarda il gesto membri,
0: ho visto.
1: Esatto, questa che è una direttiva del maggio del 2023. Che cosa prevede questa direttiva di qualche anno fa, che però viene recepita obbligatoriamente entro fine giugno?
0: Tre anni ci ha messo, vabbè.
1: È tantino che in tutti gli annunci di lavoro debba essere
0: specificato,
1: pubblicato in modo chiaro lo stipendio base iniziale e o eventualmente la forchetta.
0: Cioè, la forchetta?
1: Sì, si chiama
0: forchetta. Per i ristoranti, dici?
1: No, diciamo il minimo e il massimo, sostanzialmente.
0: Il minimo e il massimo, okay. Sì, quindi eventuali benefit.
1: Sì, no, io già me li vedo gli annunci, no? Minimo, massimo, da 0 a 2000.
0: Da 0 a 2000, esatto.
1: È così tanto bene. Ma noi cioè, abbiamo messo.
0: Potenzialmente possono essere 2000, no,
1: potenzialmente.
0: Potenzialmente.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: la sua cabana qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove adesso andiamo lassù, a 10.000 metri d'altezza.
1: Esattamente, sì, non troppo lassù, diciamo. Comunque, sì, no, parliamo di una cosa che riguarda le hostess o gli steward, comunque il personale di bordo aereo. Ora, questo è un articolo di quelli proprio da venerdì pomeriggio, magari sotto l'ombrellone, cioè proprio per la serie leggerissima. E non è detto che valga in giro per tutto il mondo, in ogni caso raccoglie alcune dichiarazioni che sono state fatte da alcune hostess di EasyJet. Però sì,
0: non ci mettiamo la mano sul fuoco, diciamo, ecco, vabbè, sì, però è simpatico.
1: Certo, esattamente. Allora, c'è ad esempio un linguaggio che viene utilizzato a bordo per definire alcune cose,
0: una sorta di slang.
1: Sì, un linguaggio in codice. Allora, ad esempio, quando sentite la parola Bob, è in pratica un acronimo per Best On Board, cioè il passeggero che si comporta meglio, comunque quello che hanno individuato qualcuno che si comporta effettivamente bene, educato, gentile e così via a bordo.
0: E se uno si chiama proprio Bob, cioè se è Bob, chiama, il Bob.
1: Bob.
0: Bene.
1: Bob. Va bene, invece Philip, ok, che è un altro diciamo codice, linguaggio in codice, è in pratica sono quelli che invece si comportano male, che deriva da pilp. Cioè, passenger I'd like to punch, cioè un passeggero che mi piacerebbe prendere a pugni, sostanzialmente.
0: Tu invece sei un dilf.
1: Io sono
0: c'è il pilp e poi tu sei il dilf.
1: Certo. E poi c'è l'hot coffee, amico mio.
0: Hot coffee. Caffè caldo
1: che in realtà indica un passeggero attraente.
0: Ah, ok.
1: Sai che insomma.
0: Quindi l'hot dog non è un panino, un bel cane.
1: No.
0: Guarda che bello hot dog. Guarda che hot dog,
1: Vabbè, sai che abbiamo ascoltatori che ogni tanto si occupano di volo, comunque sono nel settore. Ok. Sarebbe interessante capire se sta roba qua è vera oppure sono.
0: Se abbiamo delle hostess o degli steward all'ascolto, James, diciamo a bordo, di brutti ma simpatici, cioè, ce lo dicano, se usano degli slang.
1: No, se questa roba qua è vera, perché cioè, potrebbe anche essere tutta farlocca sta roba qui, magari nessuno la sa sta roba qua, cioè può succedere.
0: Dai, qualche milf all'ascolto insieme a qualche pilp ci scrivano.
1: No, direi di no, dai.

0: Madonna, it's il disco di Fun. E adesso attenzione, i primi 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Grazie per la linea, 45 milioni di veicoli sulle strade per le vacanze del ponte del 2 giugno. Lo prevede ANAS per l'ultimo fine settimana di maggio, che coincide con il ponte appunto per la festa della Repubblica. È la prima prova del prossimo esodo estivo. Spostamenti da oggi a martedì 2 giugno, sia di breve che di lunga percorrenza, con la priorità mare e laghi. Traffico da Bolino Rosso, attenzione, dalla chiusura del Brennero per una manifestazione ambientalista, ne abbiamo parlato ampiamente ieri sul versante tirolese, e anche però per i cantieri autostradali in Liguria. Linea a voi.
2: Arriva Annalisa.

0: Festa qui su Radio Company questo 29 di maggio 2026, veramente particolare perché siete con me Stefano Conte fino alle 21, c'è anche lui Gianluca Pacini, abbiamo sentito Somber, ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco di nuovo insieme.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Vuoi qualità a prezzi bassi?
5: Di più!
4: Vuoi offerte vere?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi bassi sempre?
5: Scegli i supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie

In questa serata insieme a Stefano Conte continua tutto in lista, andremo avanti fino alle 21. Per chi ha acceso la radio solamente in questo momento, non stupitevi, abbiamo sentito anche Brush con Daddio. Mentre una cosa strana, curiosa, che io ogni tanto vado alla ricerca di notizie particolari che mi colpiscono, e ovviamente essendo ormai le 8:30 io inizio ad avere anche un po' di fame, cioè parlando di cibo sono finito sulla pagina delle uova, sono rimasto incuriosito su quante cose uno sbaglia magari quando prepara le uova piuttosto che metterle in frigo, lasciarle fuori dal frigo. Ci sono delle regole che noi abbiamo sempre creduto fino adesso fossero quelle giuste, e in realtà sembrerebbe che gli esperti, o almeno quelli che ne sanno più di noi, ci dicono no, guardate che non va fatto assolutamente così. Per esempio, mai rompere l'uovo sul bordo della ciotola. Ma come? Io fino adesso ho preparato i dolci, rompevo tutte le uova sul bordo della ciotola. Loro dicono perché crea schegge di guscio e aumenta il rischio di contaminazione, meglio batterlo su una superficie piatta. Ma se io lo batto su una superficie piatta, praticamente rimango con l'uovo spaccato sopra la superficie piatta. Invece tento di fare questa cosa proprio per riuscire a magari separare il tuorlo dall'albume. Non versarlo direttamente nella preparazione. Prima controllalo in una ciotola separata, così eviti di buttare tutto se l'uovo è cattivo. Vabbè, ma è ovvio, cioè uno prima controllerà l'uovo. Non rompere più uova insieme, basta un uovo andato a male per rovinare tutti gli altri. E fin qua vabbè. Mai separare tuorlo e albume col guscio. Il guscio può contenere batteri e quindi essere contaminante. Quindi cosa dovresti farlo? Col cucchiaio? Beh, potrebbe essere una soluzione alternativa, un modo diverso per separare appunto albume e tuorlo. Le uova non vanno lavate sotto l'acqua, il guscio ha una protezione naturale che l'acqua elimina, questo lo sapevo, su questo ero informato. E poi lavarsi sempre le mani dopo aver toccato uova crude, non conservare le uova nello sportello del frigorifero, lì subiscono continui sbalzi di temperatura, molto meglio tenerli nel loro contenuto, quello che prendiamo al supermercato. Ma ricordiamoci che mentre nel supermercato li troviamo fuori dal frigo, è consigliato metterli immediatamente in frigorifero una volta che si arriva a casa, questa la sapevo anche questa indicazione. E poi controllare sempre la freschezza col test dell'acqua, ma quella insomma è una cosa che credo tutti quanti quelli che cucinano sanno e conoscono perfettamente. Si continua con la musica, arrivano i Maroon 5 con Misery.

0: Questo venerdì, in questo 29 di maggio, abbiamo sentito anche gli Another con 54 Ultra Talk to You, pezzo che sta funzionando alla grandissima. Mentre stanno arrivando dei messaggi a proposito dei suggerimenti che ho dato sulle uova. C'è chi dice: ah, io certe cose non le sapevo, ma neanch'io. Effettivamente, secondo me, sono un po' maniacali quelle che abbiamo suggerito. E che io, quando vedo del cibo, non posso resistere e vado subito a leggere tutte le informazioni. Io ho sempre rotto le uova sul bordo della padella, come ho fatto anch'io e come ho raccontato. Adesso mi sento osservato. Ha scritto Anna: il pezzo di guscio nell'impasto è il vero boss del finale della cucina. E lo so, però è una sorpresa che magari puoi evitare con queste piccole attenzioni. Da oggi proverò il colpo sul tavolo, ma so già che distruggerò mezzo uovo. Io so già che se provo il colpo sul tavolo invece che sul bordo, vado praticamente a spaccare l'uovo secco, ma proprio secco, su tutto il tavolo, e poi bisogna anche pulire. Va bene, ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco, sarà ancora Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: dei pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, siamo arrivati in chiusura anche in questo venerdì, anche in questo 29 di maggio. Non mi resta che salutare e ringraziare tutti voi, chi ha partecipato, chi è stato con noi fino adesso. Ci sarà una sorpresa a partire dalle 21 fino alle 22, perché in nessun venerdì fino ad ora siamo riusciti a proporre questo mixatone, ma ve lo facciamo sentire oggi, e quindi restate con noi perché abbiamo ancora dell'ottima musica da farvi ascoltare su Radio Company nella serata che magari porta a molti di voi verso un ponte lungo, che poi è l'augurio. Se no, se lavorate, continuate a restare su Radio Company, perché noi non ci fermiamo mai, e per quanto mi riguarda io sarò già con voi domani sera a partire dalle 19 fino alle 20. Grazie anche a Gianluca Pacini in regia. Ciao, un saluto da parte mia, Stefano Conte, appuntamento rinnovato con Tutti in Lista però la prossima settimana. Invece domani, come già anticipato, ci sarà un altro appuntamento con me. Adesso non mi resta che salutarvi e lasciarvi al mixatone. Ciao tutti!
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
2: Le 21 in punto.
3: Radio Company Time.
4: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
5: Che fretta c'era! Maledetta.
4: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello. Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto. Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: Company. Il mixatone della Company. La domenica pomeriggio. Per ballare senza limiti e confini.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: L'area senza limiti e confini.
1: Radio Company Time.
0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90, The Radio Show.
1: Con Mauro Tonello ritorna Energia 90, il nostro radio show, il nostro viaggio attraverso i successi marchiati anni 90. Ricordiamolo sempre, il venerdì e poi sabato, in versione rewind. Come sempre, anche c'è il nostro DJ Nick alla console. Partiamo con Gigi D'Agostino e Bla Bla Bla, nel 1999 su etichetta bresciana Made Records.
0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

This coins, you have the discoins.

chiudiamo anche questa prima parte di anni 90 con Don't Stop Moving. Il progetto è quello di Living Joy, la voce era quella di Tamika Starr, dal 96 su Suck Records.